0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Un minuto dopo le 6, buongiorno, bentrovati. Questa è Radio Freccia, questo è Rock Morning Summer Edition. La Fra e Tobia fino alle 10 e noi siamo sempre in diretta per l'ultimo giorno da quel di Borgo di Fiuzzi, TH Resorts. Praia Mane, buongiorno.
5: Buongiorno. Quindi stasera tra poco l'ultima alba, da qua l'ultimo tramonto.
4: un pochino.
5: Da lunedì torneremo a casa base e insomma tante cose torneranno al loro posto, ecco, comprese anche le nostre postazioni.
4: Tutto quanto tornerà come prima, un po' tristanzuoli, ma affrontiamo con energia con la puntata di oggi.
5: E allora tra poco l'appuntamento sarà con il Neon Zidane, il nostro Japan Time. 366-663-4466 per le vostre sigle brevi ma creative. Subito YouTube, Mysterious Ways.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Tensioni tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha ammesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso Flotilla a Gaza. Da Tel Aviv l'accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita. Il presidente americano usa il presidente turco per la sua campagna elettorale, la risposta del governo turco.
1: E passiamo al forte maltempo che ha interessato l'Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza per i danni provocati in diverse province. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture.
0: E siamo alla cronaca. Confessa il figlio della donna di 57 anni trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici ed è in cura da tempo. Anche la donna era seguita dai servizi sociali. Tra i due ci sarebbe stata una violenta discussione.
1: I primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano lo strangolamento della donna trovata morta a Ferragosto nella sua casa a Campo Nogara nel Veneziano. A ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione di Dolo.
0: Andiamo in Svezia, dove una persona è morta nell'attacco con una spada avvenuto nel pomeriggio in una scuola. 3 sono rimaste ferite.

0: L'aggressore era stato fermato subito dopo.
1: La pagina sportiva si apre con il tennis. Sinner non giocherà US Open, il numero uno del tennis mondiale ha sciolto le riserve a causa del problema al ginocchio e non sarà al via dello Slam a New York. Sono triste e deluso, ma quella presa è stata una decisione difficile.
0: E si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati in Ohio. Il 24enne carrarese è stato superato per 7-6-7-5 dal 28enne americano Tiafoe. Stasera cercherà la finale Flavio Cobolli contro il francese Fils.
1: Siamo al calcio, oggi inizia il campionato di Serie A, si giocano le partite del sabato alle 18.30 in campo Udinese Como Inter Monza, alle 20.45 tocca Parma Cagliari e Genoa Napoli.
0: La Formula 1, oggi la gara sprint del GP d'Olanda, ieri Russell ha conquistato la pole position, dietro di lui Lando Norris, è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Questo sabato 22 agosto la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla nostra penisola, il tempo migliora, torna ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato da nord a sud e sulle isole maggiori, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Campania al primo mattino. Vi segnalo un contesto climatico ancora caldo sì, ma decisamente senza eccessi, soprattutto al nord con valori diurni inferiori ai 30 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Way down we go, ai Caleo su Radio Freccia alle 6:11 di questo sabato 22 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo da Freddo Bia con voi fino alle 10 in questo giorno anche di rientro, di esodo o contro esodo, insomma di traffico, e quindi ascoltateci anche mentre siete in viaggio e soprattutto partecipate al nostro quotidiano appuntamento con il
1: Nihon Zitan.
2: Sì, il momento in cui il Giappone si esprime al massimo della sua potenza, sì. Perché crea delle cose incredibili, si inventa qualsiasi cosa, e oggi è la volta di
1: nameraru terebi.
2: Hai capito? Ma quando succede una cosa incredibile, pazzesco. Però tanto per le orecchie più raffinate,
1: nameraru terebi.
2: Ma neanche in
0: seconda volta lo dice sempre più lento.
2: Proviamo la terza, magari ancora più
1: nameraru terebi.
2: Sei un po' tediato. Parliamo della prima televisione da leccare.
0: Prego.
2: Oh sì, la TV tutta da leccare.
0: Non è porno, anzi,
2: è gastronomica. Perché quante volte guardando un programma di cucina in TV è venuta voglia di assaggiare quello che stanno realizzando. È quasi quasi come fanno i cani che quando guardano in televisione un cibo vanno lì e leccano lo schermo, perché, perché è esattamente la stessa cosa.
0: Anche noi siamo diventati cani.
2: Potremmo essere. Taste the TV, questa è l'invenzione creata dall'università di Amei in Giappone, perché all'interno di questa televisione, di alcune televisioni, sono state situate delle fiale che contengono gli aromi per creare i vari sapori. Alcune dicono corrispondono esattamente al cibo creato, altre invece, diciamo così, ci vanno abbastanza vicino, oppure hanno un altro gusto completamente differente. Sì. Però le stesse produzioni, tu fai la maionese, il televisore sa di maionese.
0: Una roba alla Willy Wonka.
2: Il prezzo è proprio economico, $875.
1: Nameraru terebi.

0: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Le 6 e 19 minuti da queste parti albeggia dalle vostre moltissimissimo, anche perché comunque sono due settimane che un giorno via l'altro. Sei un po' stanca?
3: No, mi dispiace molto di non poter vedere i tramonti meravigliosi di Praia Mare, perché tutte le sere alle 19.30 io così di corsa.
2: Hai l'appuntamento fisso.
3: Sì, di corsa. Andavo in spiaggia, stasera l'ultimo, e quindi godevo di questo tramonto meraviglioso con lo sfondo dell'isola di Dino. Cioè una roba veramente stupenda.
2: Però invece il contro chi e il contro cosa state combattendo rimarrà.
3: 366-663-4466, iniziate a raccontarci oggi, traffico e caldo a parte, perché molti di voi sono in viaggio, contro cosa e contro chi state lottando, in pochi secondi di audio oppure in qualche riga scritta. Ci sono gli Who.

0: ci state seguendo in radiovisione, c'è il nuovo video, quello, sì, quello a forte impatto grafico, che insomma apocalittico anche.
1: Apocalittico,
0: no?
1: Soprattutto il finale è quello che ci aspetta a Milano quando arriveremo stasera o domani, c'è il diluvio universale, tuoni, lampi, esatto. Questa dovrebbe essere la differenza per il famoso calo, il brusco calo delle temperature.
0: Sì, speriamo che quantomeno insomma, ci diano la possibilità così dall'alto dall'alto dei cieli di scendere dal taxi e portare dentro le valigie, ecco, senza
1: l'indispensabile, insomma, almeno
0: l'indispensabile.
1: Vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo, perché avviene ogni giorno dopo il Japan Time. Ad esempio Rino da Catania ci scrive: combatto contro il ginocchio che 2 settimane fa ha deciso di bloccarsi e di gonfiarsi, e quindi io vi scrivo dal letto di un ospedale.
0: Nulla
1: di particolarmente grave, però volevo comunicarvi che insomma questa è la lotta quotidiana. Beh, insomma, già 2 settimane comincia a essere un po' importante. Speriamo insomma che tutto si sistemi al meglio.
0: Forza e coraggio. Io a partire dalle 10 inizierò a combattere, sarà una guerra bella accesa contro le valigie,
1: ecco, e il sedersi sopra.
0: Sedersi sopra. Io uso il metodo dei rotolini.
1: Nel senso tutte le robine, gli arrotoli,
0: esatto,
1: okay.
0: Tutte le robine le arrotolo e poi le sistemo in 2 zaini, quelli da cabina,
1: sì,
0: e poi un trolley piccolo e un trolley medio,
1: il Tetris famoso che bisogna fare per comporre le valigie.
0: L'unica cosa è che ho faticato già l'andata a chiuderle, torno con qualcosina in più, ma sarà una sfida,
1: Sì, perché anche una t-shirt è troppo,

0: nel viaggio di ritorno, figuriamoci un paio di scarpe, non se ne parla nemmeno.
1: L'ultima volta non avrebbe ospitato neanche uno spillo in più. La valigia, figurarsi, insomma.
0: Vabbè, ma hai fatto grandi acquisti in queste due settimane. Qualcosina ho preso.
1: Insomma, speriamo di non dover saltare sopra la valigia.
0: Boom, boom, boom. E portarla sul treno o sull'aereo, quello è il problema, eh.

0: Arce Beat, Art Fire, su Radio Freccia alle 7.30 di questo sabato 22 agosto 2026, la Fra e Tobia con voi fino alle 10 in questo che è a tutti gli effetti un weekend da bollino rosso, sì. Tantissimi di voi ci stanno ascoltando da strade e autostrade, speriamo non ancora in coda, però dalle 8 alle 16 c'è il blocco dei mezzi pesanti,
1: ecco.
0: E quindi insomma si avrà un abbraccio ai nostri amici camionisti e camionari o comunque autotrasportatori, però si avrà la possibilità di viaggiare in maniera un po' più agevole su tutte e tre le corsie dell'autostrada.
1: Siamo nel momento in cui ci dovete raccontare contro chi e contro cosa state combattendo. Io aprirei fra nuovamente lo sportello dedicato ai nostri sfrecciati malandati.
0: Certo.
1: Sì, perché già abbiamo inaugurato lo spazio con Rino da Catania che combatte contro il ginocchio, ma non è l'unico a avere a che fare con cose mediche. Un altro numerino lo diamo ad agosto, ad Agostino, che ci scrive da Palermo, 26 gradi, combatte praticamente con i denti perché qualcosa gli si è spaccato.
0: Che non abbiamo capito. Però,
1: no, non abbiamo capito.
0: Roba che non abbiamo capito.
1: Sì, non capiamo, però ha bisogno del dentista, ma il dentista non rientra prima di lunedì,
0: sì.
1: Quindi oggi deve prestare attenzione, quindi deve scegliere tra mangiare, ma facendo molta attenzione, o non mangiare affatto.
0: Roba liquida.
1: Roba liquida, appunto, oppure flebo, insomma, fai un po' tu.
0: Roba, come
1: scelta.
0: Si fa con i bambini, no? Gli omogenizzati, la frutta,
1: le pappette,
0: la fruttina frullata.
1: Che gioia deve essere.
0: Roba, quella roba lì, una minestra fredda.
1: Sì.
0: Si ha la possibilità, no?
1: Però insomma, se siete in queste condizioni un po' critiche, voi scriveteci che noi automaticamente vi inseriamo nel nostro album,
0: esatto.
1: Degli sfrecciati
0: lunedì
1: conciati,
0: quando ecco. Rientriamo in studio daremo il via alla pratica, quindi chiederemo allo Stato gli incentivi per la rottamazione degli sfrecciati acciaccati.
1: Devo
0: quindi
1: dire,
0: più voi siete acciaccati e più i soldi entreranno nelle nostre tasche.
1: È un giro,
0: devo
1: carino,
0: dire, mi sembra onesto, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Siamo qui a supportarvi tutti i giorni e
1: noi facciamo del nostro meglio, ecco.
0: Contro cose, contro chi lottate? 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 6.36 scatta l'invidia.
2: Perché?
1: Scatta l'invidia perché tu hai parlato di tramonti,
2: sì,
1: qui ineguagliabili, perché comunque c'è il sole che si tuffa nel mare, quindi
2: sì,
1: comunque sia gran panorama, poi la spiaggia, gli ombrelloni, e invece Emma dice: ah, ah, tu hai il tramonto lì, ma guarda la mia alba. C'è la strada di mezzo.
2: Vabbè, ho capito.
1: No, no, non va bene. Non va. I campi belli, ma c'è la strada di mezzo.
2: Sono comunque due miracoli che avvengono puntualmente
1: sì,
2: giorno da sempre. Quindi l'alba al mattino e il tramonto la sera. E beato chi ha la possibilità di godere di questo spettacolo, no?
1: E noi vediamo anche l'alba sul mare, tieni.
2: Pappa, vero. Sono i Queen, Amateur Fall.

0: One More Time.
1: Ta-da-da.
0: Eccolo. Eccolo, One More Time, Memory to Fall, i Queen su Radio Freccia. Le immagini erano quelle appartenenti a Live Aid, il pezzo invece apparteneva all'album The Works del 1984, quello che per intenderci aveva anche dentro Radio Gaga e un sacco di altri successi. Contro cosa e contro chi state lottando stamattina?
1: Hai scatenato l'inferno per via di tramonti e albe. Tu sì? Hai detto tramonto meraviglioso, ma ha scritto guarda qua invece che alba. Allora a questo punto interviene Pino da Foggia, dice allora, se andate a Rodi Garganico, okay, quindi ovviamente Puglia piena, potete assistere a uno spettacolo unico, sia l'alba che il tramonto, wow, nella stessa città.
0: Perché hanno, si trova in due versanti?
1: Sì, quindi, e quindi ti trovi nella stessa città e questo fenomeno pazzesco. Quindi insomma, oramai è iniziata la guerra delle albe e dei tramonti. E poi invece c'è qualcuno che smorza un po' tutto, ecco.
2: Io combatto contro la mia vescica che mi costringe di fermarmi ogni ora e mezza in un viaggio lungo 1200 km.
1: Sì.
2: Vi saluto.
1: Ciao.
0: Avrà pedalato tanto, fa male i piedi.
1: No, non è quella vescica.
0: No.
1: È vero che lui è un ciclista, eccetera, ma no.
0: Sono gli acciacchi dell'età?
1: E quell'altra lì. Sì. Pensa, il viaggio dovrebbe durare regolarmente 11 ore, lui considerando che ogni ora e mezza si ferma almeno per 10 minuti andando bene, sì, il calcolo fa è semplice.
0: Infatti fare un controllino quando torni.
1: Esistono dei centri specializzati, insomma, gommisti, elettrauti, insomma, ti possono dare una mano per quanto riguarda.
0: Sì,

0: situazione idraulica.
1: Vabbè. Insomma, Stefano, quando si arriva ormai sui 70-75 anni, mi sa tanto che è il momento giusto per procedere a un controllino.
0: Sai che quando, sì, quando è uscito lo scorso anno il film di Zalone, poi tutti sono andati a farsi controllare la prostata. Quella roba là. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Fate ancora in tempo a raccontarcelo. 366-663-4466.

0: Fire Me Love da parte degli Oasis, ma invece Don't Look Back in Anger. Ricordiamo che il documentario circa due ore, che ha due date importanti: il 5 di settembre perché verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, sì, e poi invece l'11 di settembre arriverà nei cinema. C'è grandissima attesa perché è il grande ritorno, insomma viene documentato il grande ritorno. E poi c'è una cosa molto speciale in questo documentario per chi ama gli Oasis e tutte le loro controversie, perché c'è per la prima volta l'intervista insieme con i due fratelli, intervista recente che comunque non avveniva da illo tempore, perché ovviamente avevano litigato.
1: Chissà se
0: erano
1: l'hanno fatta tipo intervista doppia delle Iene.
0: No, a quanto pare sono proprio nella stessa stanza, insomma. Ah, okay, okay. E si vogliono un bene incredibile, e nelle varie dichiarazioni in questo documentario c'è anche lì Noel

0: che dice chissà se tutto andrà a pezzi o meno, ecco, chissà, tanto per lasciare aperta la speranza.
1: Intanto prima di litigare di nuovo completate il tour che avete lanciato,
0: per favore,
1: anche perché insomma c'è

0: anche se non è detto, perché insomma nello sport le amichevoli sono tante, però andiamo
1: precisi, in... che noi siamo curiosi, noi siamo
0: è vero, le scimmie
1: che noi siamo curiosi, quindi non ci lasciate lì con,
0: a metà,
1: con l'accenno, capito?
0: Non so, non so,
1: diteci cose, ecco. Vogliamo sapere.
0: Stefano non ha ribattuto, sarà fermo in una piazzola di sosta. Passano le macchine. Piccione.
1: Allora, a raccontarci contro cosa e contro chi lottate, intanto ci sono i Queens of the Stone Age.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 6.51 abbiamo saputo che è un amichevole di calcio.
2: Sì,
1: oh, Modena Fiorentina.
2: Credo sia un giocatore.
1: Un giocatore del Modena, a quanto pare abbiamo scoperto tutto, Giulio, su di te. Ma proprio tutto, perché ne siamo andati a informarci, perché siamo fatti così. Ma comunque c'è qualcuno che ci saluta.
3: Oi. Rock morning a tutti dalla famiglia Testa di Cane che sta andando in vacanza. Buona giornata a tutti.
1: Grazie.
2: Ciao, buone vacanze. Grazie buone mille, vacanze, grazie ragazzi. Mille. Buone vacanze, no. Che meraviglia.
1: Stefano, Timo Coccino.
2: però ti ha risposto.
1: Mi ha risposto, adesso tu non sei messo meglio. Comunque l'ha fatta mezz'ora fa, tranquilli, sfrecciati. Mezz'ora fa l'ha fatta.
2: Che se la sarebbe presa. Ma certo. Vabbè, dai, l'appuntamento con il contro cosa e contro chi torna lunedì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10.30.
2: Oh, dai, che bisogna fare le valigie. Su. Io poi dobbiamo partire domani.
1: Non lo so, secondo me le fanno anche a Rissa le valigie.
2: Siamo
1: a Rissa.
2: A Rissa.
1: In India.
2: Che le tirano dietro.
1: Sì, sì, un paesino un po' movimentato.
2: A zainate.
1: Siamo nella zona di Gopalpur, in quella dell'India. È una piccola cittadina. Vuoi sapere anche il codice postale, così
2: certo,
1: magari devi spedire il 175024.
2: Me lo segno, sì.
1: Sì, perché comunque è importante. È un paese abitato da 392 persone.
2: Solo.
1: E ci sono 97 case, per l'esattezza, perché sono precisi.
2: Saranno tutte condonate.
1: Tutte condonate, anche perché lì è un attimo e scatta la rissa.
2: Tra poco le news, intanto Talking Heads, This Must Be The Place.

0: Alle 7.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Tensioni tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso Flotilla a Gaza. Da Tel Aviv l'accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita. Usa il presidente turco per la sua campagna elettorale. Questa è la risposta del governo turco.
1: Passiamo al forte maltempo che ha interessato l'Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza per i danni provocati in diverse province. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture.
0: E siamo alla cronaca. Confessa il figlio della donna di 57 anni trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici ed è in cura da tempo. Anche la donna era seguita dai servizi sociali. Tra i due ci sarebbe stata una violenta discussione.
1: I primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano lo strangolamento della donna trovata morta a Ferragosto nella sua casa a Campo Nogara nel Veneziano. A ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione di Dolo.
0: Andiamo in Svezia, dove una persona è morta nell'attacco con una spada avvenuto ieri in una scuola superiore nel centro della Svezia. 3 sono rimaste ferite. L'aggressore era stato fermato subito dopo. Si tratterebbe di un ex studente 18enne con problemi psichici.
1: Siamo al calcio. Oggi inizia il campionato di Serie A. Si giocano le partite di Alessandro

0: 18.30 Udinese Como, Inter Monza, alle 20.45 Parma Cagliari, Genoa Napoli, domani Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Lunedì sarà la volta di Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
1: E siamo al tennis. Jannik Sinner non ci sarà agli US Open a causa di un problema al ginocchio. Sono triste e deluso, quella presa è stata una decisione difficile, ha dichiarato il tennista numero uno al mondo.
0: Ancora tennis, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati in Ohio. Il 24enne è stato superato dal 28enne americano Tiafoe. Stasera cercherà la finale Flavio Cobolli contro il francese invece Arthur Fils.
1: Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Questo sabato 22 agosto la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla nostra penisola. Il tempo migliora, torna ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato da nord a sud e sulle isole maggiori, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Campania al primo mattino. Vi segnalo un contesto climatico ancora caldo sì, ma decisamente senza eccessi, soprattutto al nord, con valori diurni inferiori ai 30 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Bensons and Pharrell Williams. Questa è Good People, ritrovata su Radio Freccia alle 7:11 minuti. Quando è uscita lo scorso anno questa canzone siamo rimasti un po' sorpresi dallo strano abbinamento, soprattutto perché Pharrell Williams non è avvezzo al mondo del rock and roll.
1: No.
0: Bisogna dire che questo connubio con i Mumford & Sons è stato vincente, ma un po' Pharrell Williams da sempre è remida, no?
1: Sì,
0: quello
1: sì,
0: che
1: sì,
0: tocca
1: sì.
0: Diventa oro, non solo dal punto di vista musicale, da prima con il suo progetto Nerd, poi con la sua carriera solista, le collaborazioni con Thick e anche con i Daft Punk, ma anche nel mondo della moda. Attualmente è stato direttore creativo della Maison Vuitton e quindi insomma è stato protagonista anche delle sfilate di moda nella settimana parigina.
1: Poi lui appunto è portatore sano di moda, perché comunque ha sempre un gran vestire.
0: Assolutamente, insomma quello che tocca diventa oro, e viva Pharrell Williams. Ciao a

0: Tutti insieme alla Freddo Via con voi fino alle 10 in questo sabato 22 agosto, molti di voi in viaggio, molti di voi già nel traffico, abbiate pazienza, ma insomma vi teniamo compagnia, vi diamo forza e coraggio e allietiamo invece coloro che sono in vacanza e magari stanno già raggiungendo lo stabilimento balneare, per chi è al mare e gli altri oppure in montagne e lago, insomma la nostra bella Italia è veramente meritevole di essere visitata. Tutti i giorni a quest'ora facciamo un po' gli auguri.
1: Dai.
0: Hai comprato dei pensierini?
1: Come sempre.
0: Va bene, oggi sono 26 anni per Alfa, tanti auguri, tantissimi auguri. Alfa. Oggi sono 31, sta diventando adulta anche lei, poi per lei anno importante, si è anche sposata, Dua Lipa.
1: Ah, è vero.
0: Matrimonio faraonico.
1: Gli riderei indietro la bomboniera come regalo. Non ho gradito moltissimo.
0: Non hai gradito?
1: No, poteva spendere un po' di più.
0: Il capo di monte.
1: Esatto, già che si trovavi in Italia.
0: Sono 32 anni per Lazza, sono 63.
1: Un po' di messaggi gli regaliamo,
0: va bene, per la signora Tori Amos.
1: Ah, che le vuoi dire?
0: Tanti auguri per Tori Amos, sono 65 per Roland Orzabal dei Tears for Fears. Ascoltiamo invece quest'oggi gli Alice in Chains, questa è Nutshell.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia.
2: 7:20 minuti, siete su Radio Freccia, siete sul Rock Morning Summer Edition, la Fra e Tobia fino alle 10, siamo in diretta dal TH Resort Borgo di Fiuzzi in quel di Praia Mare e parliamo, o meglio ci spostiamo nel momento dedicato all'attualità con una cosa assolutamente positiva, ossia sale la spesa per i consumi culturali da parte degli italiani, 108 euro al mese in media famiglia, e quando parliamo di cultura parliamo di varie attività, oltre quelle classiche da weekend di siti archeologici, musei, ma anche TV, musica, e quindi insomma si spende di più per weekend culturali.
3: Allora, calcolatrice alla mano, quanto spendete mediamente in un mese o, se ci riuscite, in un anno a fare il calcolo per gli eventi culturali o comunque per le piattaforme per l'intrattenimento? 366-663-4466, sono compresi anche i concerti ovviamente. Stay in the intanto, it's been a while.

0: gli italiani sono tornati a spendere di più per quanto riguarda la cultura, che abbraccia campi come la televisione, la musica, le radio, gli spettacoli all'aperto, i concerti, i weekend dedicati all'arte. È stato realizzato questo sondaggio da parte della Confcommercio, dove appunto si raggiungono i 108 euro come spesa media a famiglia al mese. Nel 2025 era 94 euro e questo è il valore più alto dopo il momento della pandemia. E nel paniere, così come si dice, dei consumi culturali, appunto, si confermano al primo posto la fruizione di programmi televisivi, film e serie 92%, l'ascolto della musica 87% e della radio l'82%.
1: Allora, c'è da dire una cosa però, dall'ultima volta in cui era stata fatta una ricerca di questo tipo, sono aumentate anche le tariffe,
0: sì,
1: per quanto riguarda il costo mensile di alcune piattaforme, per quanto riguarda il costo di alcuni biglietti dei concerti, visto che le produzioni sono diventate sempre più faraoniche e quindi il prezzo è salito, quindi la spesa media mensile familiare è salita anche per quel motivo. Quello che noi vogliamo chiedervi è di fare due conti più o meno e capire quanto spendete mediamente ogni mese, o se ce la fate anche su base annua, per gli abbonamenti alle varie piattaforme. Ormai ogni famiglia ne ha due o tre, anche per lo sport, non solo per l'intrattenimento, per guardare le serie, per gli eventuali concerti, gli spettacoli teatrali, tutto ciò che ha a che fare, l'ingresso ai musei, perché insomma molte famiglie anche nel corso del weekend vanno a far visita ai siti appunto culturali e anche archeologici. Quindi raccontarcelo al 366-663-4466 in poche righe o in pochi secondi di audio, come sempre, per fare con voi una fotografia della nostra Italia.
0: Al momento la lettura è quella che tiene testa a questi consumi culturali. Si parla di un 65% degli italiani che ha letto almeno un libro dall'inizio dell'anno, il 43% quotidiani in formato cartaceo o digitale.

0: parlando di consumi culturali da parte degli italiani, una spesa media al mese di 108 euro, questi sono i dati che sono stati emessi da parte della Confcommercio, con consumi culturali che ovviamente, come abbiamo detto, abbracciano tantissimi aspetti come il cinema, le visite ai musei, le mostre, i siti archeologici, i teatri, gli spettacoli all'aperto, concerti compresi, oppure la lettura, che al momento è quella che tiene testa. E voi ci state già un po' elencando le vostre, diciamo così, preferenze e le vostre spese tra cinema, libri, mostre varie. Spendo 50-60 euro al mese, quindi 720 euro all'anno, è quello che ci dice Giulio. O Ivan da Milano dice: in un anno per l'intrattenimento culturale spendo non più di 100 o 200 euro al mese. Oppure sui 50 euro al mese Stefano da Roma, tra piattaforme di streaming per i film e musei.
1: Ok, beh, bisogna anche fare i conti con il proprio budget a disposizione, no? Il totale delle entrate mensili, e quindi una piccola fetta da destinare all'intrattenimento e alla cultura. Ripeto, ormai molti di noi hanno più piattaforme a disposizione per vedere varie cose, chi le serie, chi i film, chi invece lo sport a tutto tondo, e quelli sono comunque costi che si vanno ad aggiungere al budget familiare. In più i concerti, oppure gli spettacoli teatrali, oppure il cinema, anche se il cinema per esempio sta facendo delle promozioni meravigliose, magari ne parliamo tra poco insieme, perché fino a credo la metà di settembre per i film italiani e europei si ha la possibilità di andarli a vedere a una tariffa ridotta, ma sì, poi magari dopo ne parliamo nel dettaglio. Per cui è anche bello che le persone vogliano ancora investire in cultura, che non è soltanto intrattenimento ma è anche arricchimento.
0: E molti italiani, circa il 42%, sono propensi a regalare questa cultura anche alle persone più care, quindi qualsiasi cosa che scoprono di loro interesse, loro realizzano delle card o qualcosa che poi possano usufruirne gratuitamente.
1: E allora raccontateci quanto spendete mediamente ogni mese per la cultura e l'intrattenimento. 366-663-4466. Intanto Foo Fighters.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia.
1: 7.36 di questo sabato 22 agosto 2026, la Frettobia con voi fino alle 10. Siamo nello spazio dedicato all'attualità e vi stiamo chiedendo di fare un calcolo medio di quello che spendete mensilmente per gli eventi culturali che hanno a che fare anche non solo con i musei, con i siti archeologici, ma anche con i libri, con il cinema, con il teatro e anche con le piattaforme. Per quanto riguarda il cinema, fino al 20 di settembre c'è la possibilità, grazie all'iniziativa che si chiama Cinema Revolution, di vedere film italiani ed europei aderenti a 3,50 euro, che è una grandissima promozione che serve per riempire il cinema anche in estate e per soprattutto avere la possibilità di vedere o rivedere, perché non sono soltanto prime visioni, dei film più belli dell'anno. E quindi insomma bisogna tornare al cinema, bisogna tenere in vita le sale cinematografiche, anche il cinema è cultura. Dire Straits, Walk of Life.

0: tornato a spendere in maniera importante per la cultura, cultura che abbraccia vari campi, come vi abbiamo detto. Le categorie più interessate sono le persone con un titolo di studio elevato, questo secondo i dati raccolti dalla Confcommercio, o anche le donne, oppure gli over 55. E negli ultimi 12 mesi, quindi nell'ultimo anno, quasi il 50% degli italiani ha effettuato almeno un weekend culturale, soprattutto fuori dalla propria regione, e quindi insomma andando a visitare o siti archeologici oppure musei, diciamo in questo caso la cultura più stretta.
1: Assolutamente. Allora al 366-663-4466, esattamente come vi abbiamo chiesto, ci state raccontando quanto spendete mediamente ogni mese per gli eventi culturali.
0: Buongiorno.
2: Adesso una casetta, buongiorno. Ciao. Amici di Radio Freccia. Io fino all'anno scorso per le piattaforme, soprattutto Sky, DAZN,
0: tutte quelle,
2: e per i vari film Netflix, spendi oltre una centinaia d'euro.
1: Ok.
2: Poi, visto che ogni partita, ogni film ci voleva un abbonamento diverso, ho staccato tutto, inseguo su una televisione normale, perché se uno deve spendere tanti soldi per queste cose qua, è un mio parere, non ne vale la pena.
1: Eh sì, soprattutto se no, magari quei soldi potrebbero essere destinati ad altro, perché è comunque un budget che va tolto al totale mensile.
0: Sì, ecco. Sì, di spendere si spende, anche se Nadia dice mensilmente non so, ma se fossi andata a vedere tutti i concerti che avrei voluto, avrei comprato insomma una villa in quel di Los Angeles.
1: Sì,
0: è vero, è
1: soprattutto
0: vero.
1: Negli ultimi anni il costo è diventato importante.
0: Abbastanza,
1: dai,
0: elevato, però i concerti non è l'unica voce nel campo cultura per la quale insomma gli italiani

0: spendono quasi 108 euro al mese, che è sicuramente una cosa campione ed è una spesa indicativa.
1: E allora continuiamo a parlarne tra poco insieme, raccontateci al 366-663-4466 quanto mensilmente spendete. Intanto ritroviamo anche i Jet, You're Gonna Be My Girl.

0: spendete un bel po' di soldi al mese, andando anche oltre quella che è la cifra campione che vi abbiamo raccontato, quella di 108-109 al mese. C'è anche Ivan da Milano che dice non ci penso, perché comunque spendo molto per libri, cinema, concerti, sicuramente supero questa spesa campione di cui parlavate, ed è un po' l'andazzo insomma di tutti quelli che ci stanno scrivendo, però insomma con nessun pentimento, perché considerano tutti i soldi spesi bene. Ovviamente un po' si incrina la questione a noi vicina, quella per i concerti, dove la cifra sale notevolmente, soprattutto perché si tratta di grandi eventi, grandi costi di produzione, che però per chi va a vederlo significa in più aggiungere spese come il trasporto, l'alloggio, il consumare qualcosa oltre al biglietto vero e proprio.
1: Poi per carità, per l'esperienza ne vale sempre la pena,
0: sempre.
1: Siamo noi i primi a dirvi, no, di non rinunciare a vedere un concerto, però per il budget limitato di alcune famiglie, beh, spendere oltre 100 euro per un biglietto, più appunto l'eventuale aereo, lo spostamento in auto con il carburante che è tornato alle stelle,
0: sì,
1: o comunque in treno, e prendere un alloggio seppur minimo e poter mangiare e bere, bisogna dire che poi alla fine, no, il conto diventa

diventa salato, però lo si fa in nome di un'experience, di un bel ricordo da costruire insieme magari ai propri cari, oppure un evento teatrale. Insomma, bisogna

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 7:51, sì. Popolo.
2: Quello.
1: Ritardatario o imbottigliato nel traffico del rock and roll. Questo è Rock Money Summer Edition con la Freddo Via fino alle 10. È tardi. Forse no, però insomma fa sempre bene dirlo, fa parte del rito.
2: Sì.
1: Quindi bisogna andare al lavoro, bisogna andare, non so, a mettere benzina.
2: È stato anche sabato al lavoro un po' complicato, ma comunque
1: c'è gente che lavora. E allora,
2: certo.
1: Bimbi, però vi aspettiamo con le vostre sveglie, sì, brevi ma creative, pochi secondi, 366-663-4466 se volete con Barzellettina, e così alle 8 vi facciamo ascoltare all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono gli Smiths.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Salutalo, dai.
2: Ciao Chris.
1: Sono le 8 e un minuto, bimbi, sveglia.
3: Sono Gioia. Ciao. Sto andando al mare con la mia famiglia.
2: Oh, ciao. Che bello, che
1: ciao,
2: bello.
1: Ciao,
2: che
1: ciao, ciao. Buona giornata, famiglia. Buon mare.
2: Sì, sì. Hai preso tutto, braccioli, certo. Salvagente.
1: La paletta, se chiede.
2: Il materassino, tutto. Bene.
1: Adesso non è che possono andare carichi con mille cose. O i braccioli o il materassino.
2: No, c'è la sacca dei giochi, che è quella che ti porti avanti e indietro.
1: Certo.
2: No, che contenti saranno i genitori. Sì,
1: anche,
2: sì, sì.
1: Anche tutte quante quelle robine, le formine.
2: Le formine. Ah, che gioia, immagino i genitori.
1: Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione e poi via via tutte le rubriche della nostra terza ora. Prima però Led Zeppelin.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Tensioni tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso flotilla a Gaza. Da Tel Aviv l'accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita. Usa il presidente turco per la sua campagna elettorale la risposta del governo turco.
1: Il maltempo sta interessando l'Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza per i danni provocati in diverse province. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture.
0: Siamo alla cronaca. Confessa il figlio della donna di 57 anni trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici ed è in cura da tempo. Anche la donna era seguita dai servizi sociali. Tra i due ci sarebbe stata una violenta discussione.
1: I primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano lo strangolamento della donna trovata morta a Ferragosto nella sua casa di Campo Nogara nel Veneziano. Ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato Dino Keber, che si è poi tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione di Dolo.
0: Andiamo in Svezia, dove una persona è morta nell'attacco con una spada avvenuto ieri in una scuola superiore. Tre sono rimaste ferite, l'aggressore era stato fermato subito dopo. Si tratterebbe di un ex studente 18enne con problemi psichici.
1: E per il calcio oggi inizia il campionato di Serie A. Si giocano le partite del sabato alle 18.30 in campo Udinese Como o Inter Monza, alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Domani invece Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Lunedì è la volta di Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
0: Siamo al tennis. Jannik Sinner non ci sarà agli US Open a causa di un problema al ginocchio. Sono triste e deluso. Quella presa è stata una decisione difficile, ha dichiarato il tennista numero uno al mondo.
1: Ancora tennis. Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati in Ohio. Il 24enne è stato superato dal 28enne americano Francis Tiafoe.
0: Oggi la gara sprint del GP d'Olanda. George Russell ieri ha conquistato la pole position, subito dietro Norris a terzo posto per la Ferrari, Leclerc settimo, Lewis Hamilton. Ed è tutto. L'appuntamento con l'informazione tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Questo sabato 22 agosto la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla nostra penisola. Il tempo migliora, torna ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato da nord a sud e sulle isole maggiori, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Campania al primo mattino. Vi segnalo un contesto climatico ancora caldo sì, ma decisamente senza eccessi, soprattutto al nord, con valori diurni inferiori ai 30 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Formidable Cool, Wolf Felis, ritrovati su Radio Freccia Roar alle 8:11 di questo sabato 22 agosto 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo la Fretto Bia con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, fondamentale per portarci sempre con voi ovunque, anche in capo al mondo nel corso di queste vacanze estive ancora attive, perché
1: sì,
0: insomma
1: sì,
0: è passato
1: sì.
0: a Ferragosto, ma molti stanno partendo proprio quest'oggi. A proposito, se siete in viaggio e magari immersi nel traffico, state con noi che quantomeno un po' di sorriso lo facciamo venire.
1: Sì, e poi avvisateci anche in caso di disagi, perché siamo pronti
0: certo.
1: a comunicarli a tutta Italia.
0: Assolutamente, così giriamo.
1: Ci vedete più rosei?
0: Più rosei, siamo abbronzati.
1: No, abbiamo fatto colazione.
0: Ah, dici, abbiamo recuperato un po' di colore,
1: esatto,
0: siamo un po' meno.
1: Sì, un po' meno pallidi.
0: Esatto, però con l'abbronzatura, anche se siamo pallidi.
1: Mamma mia,
0: sì.
1: il top abbiamo
0: Quando
1: raggiunto.
0: Cominciamo
1: il
0: a diventare
1: top.
0: Verdi, preoccupatevi.
1: Esatto, tipo mercoledì saremo già verdi.
0: Quello sì. Va bene, tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Nella Summer Edition, il sabato è dedicato alle colonne sonore, mentre insomma lo sarà il giovedì a partire dalla prossima settimana, come
1: sì.
0: tradizione vuole nel Rock Morning Daily. E parliamo di un film che fa parte della mia infanzia, dell'infanzia dei ragazzi della mia generazione, ossia della Storia Infinita. Never Ending Story,
1: bello.
0: 1984, la colonna sonora, tanto chiaramente poi riascoltando queste note magiche torneremo tutti nel mondo di fantasia.
1: Scherzo.
0: Ovviamente, la colonna sonora è stata composta da Giorgio Moroder, il nostro grandissimo produttore internazionale, italianissimo, che ha scritto veramente le più grandi e più belle colonne
1: sì.
0: sonore, intanto negli anni 80 e poi anche quelle a seguire. La voce è stata affidata a quella di Limahl, nella versione inglese c'è anche una voce femminile che è quella di Beth Anderson. Non sapevo ce ne fosse anche una versione francese.
1: Oui,
0: una
1: oui,
0: versione
1: oui,
0: francese
1: oui,
0: ma noi ascoltiamo l'originale.
1: Va bene.
0: Siamo pronti ad andare a fantasia. Allora Limahl, Never Ending Story.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Freccia.
6: 18 minuti dopo le 8 vi abbiamo dato un bello scossone ai vostri anni 80.
7: Sì,
6: vi abbiamo solleticato fantasia, ricordi, emozioni, un sacco
7: la
6: di cose.
7: La scena traumatica della storia infinita sì, sì. È la morte del cavallo nel sabbia

0: mobili. Ecco. Nessuno di noi si è più ripreso
1: niente,
0: da quella scena.
1: Niente, infatti è una cosa che hanno sottolineato i nostri sì. ascoltatori, ma è così, insomma, noi zompettiamo da una parte e dall'altra e cadrà fino alle 10. E a proposito di zompettamenti da pezzi degli anni 80, fra un po' invece parleremo delle RRR. Sì, Rapinelli dico il nostro appuntamento che in queste due settimane è diventato quotidiano, poi ritornerà nella versione naturale e ci sposteremo in quel dell'Inghilterra.
0: Intanto Blink 182, Stay Together for the Kids.

0: Pray Together for the Kids, erano i Blink 182 su Radio Freccia alle 8.22 di questo sabato 22 agosto 2026. Anche oggi è arrivato il momento del
1: rapine ridicole. Sì. La ridicolità non è tanto nella rapina effettuata, ma nel ritrovamento del ladro. Okay. È tutto lì. Siamo in quel dell'Inghilterra, siamo a Salford. Sì. Un uomo di 37 anni che aveva fatto nell'ordine delle cosucce da niente, insomma, furto con scasso, danneggiamento, disturbo della quiete pubblica, aggressione a due agenti, insomma. Robina, ovviamente, in seguito a uno di questi reati è scappato, si è nascosto e per 48 ore non sono riusciti a trovarlo nella maniera più assoluta. Eppure il posto piccolino, niente da fare, insomma,
2: dove sei?
1: Dove sei?
2: Amore dell'Aldesa.
1: Niente da fare. No. A quel punto la polizia, incapace di riuscire a trovarlo, ha detto: va, usiamo i droni, almeno diamo un'occhiata un po' più dall'alto. Oh, okay. Magari sì, sì. Lo troviamo in posti un po'. Esatto, quindi anche con la sirena.

0: lancia il microfono così. Così che non se ne accorge se no. per caso lo stiamo cercando. Voilà, è apparso il ladro.
1: Oh, dove era il ladro?
0: Era sul tetto, sì. Dormiva da tipo 48 ore. Scusa. Perché era stanco di tutti i danni che ha fatto. Beh, una vita d'inferno, quello. Ed è stato ripreso dalle telecamere di questo drone.
1: Dormire per 48 ore era...
0: Probabilmente sì, era preso da qualcos'altro. Il tetto, non proprio il tetto di una casa, quello classico. Quelle case inglesi che fai tre gradini, c'è questo piccolo ingresso e poi entri dentro casa, quindi quella sorta di micro tetto. Lui era lì sopra. Ma dormiva beatamente. Il drone l'ha individuato, allora hanno preso la scala, la polizia si è affacciata.
1: Ciccio!
0: Scusa! Ovviamente si è spaventato, ha cercato di fuggire, niente da fare. Ovviamente
1: Ciccio,
0: è
1: stato... con il diritto di sonno dopo 48 ore dove vuoi andare?
0: È stato tirato giù, ovviamente gli hanno chiesto come mai, nel senso avesse trovato quel posto. Ha detto che stava ovviamente cercando di entrare in questa casa, ma è crollato dal sonno.
1: Stanco,
0: e quindi era stanco, poi la stellina dopo il furto con scasso. E quindi, come dire, l'hanno ammanettato.
1: E allora voi, qual è il posto più strano in cui vi siete addormentati?
0: Sì.
1: Certo, perché insomma capita. Quando arriva la Bioco, arriva insomma uno chiude un attimo gli occhi.
0: E infatti lui si è trovato lì, aveva il suo sacchetto con il furto come cuscino e dormiva.
1: Quindi il posto più strano in cui vi siete addormentati o risvegliati. 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto già partito Michael Kiwanuka, Cold Little Heart.

0: Michael Kiwanuka con Little Heart su Radio Freccia alle 8.34 di questo sabato 22 agosto 2026. La Fraito Bia con voi fino alle 10, partendo sì, da una
1: rapina ridicola. Siamo arrivati a chiedervi posti più stravaganti dove vi siete addormentati, sì, per X motivi, perché in questa rapina hanno trovato questo ladro dopo 48 ore che si era addormentato sul tetto di una casa, sì, stanco dai continui furti con scassi.
0: Beh,
1: è una vitaccia.
0: C'è qualcuno... chi dice che il mare è stanchi, sì, ma anche le rapine anche non scherzano mica. Cioè, certo,
1: c'è qualcuno,
0: sì,
1: che deve pur farlo. Ecco. Certo. Claudio, durante un'arrampicata, quindi comunque parliamo di un'esperienza abbastanza importante, insomma, sì, significativa, i ragazzi davanti a me erano lentissimi e io a mezza parete. Cosa ho fatto? Dato anche questo sole mattutino, mi sono addormentato, si è appeso.
0: Non possono scendere né salire, non scendere né salire. Esatto. Io mi immagino lì abbarbicato sulla parete rocciosa, che russa, proprio come se non ci fosse
1: poi domani. Tante volte si vedono queste immagini di questi arrampicatori inquietanti su queste pareti assolutamente verticali, che poi arriva la notte e mettono questa tenda, sì, fissata alle pareti e dormono serenamente, ma neanche vabbè. Nel 95, durante una partita di Champions League, si guardava in TV al bar del paese, ci dice Francesco da Verona, tutti che parlavano, seguivano la partita, urlanti eccetera, mi sono addormentato e mi sono svegliato perché a un certo punto c'era silenzio, apro gli occhi, erano tutti lì che mi guardavano e ovviamente hanno iniziato a ridere, la partita era finita da tempo in memore, ma erano lì a guardarlo, era un altro spettacolo televisivo meraviglioso.
0: Senti, ma a proposito di chi poi dorme sui letti, quelli in verticale sull'arrampica, sì, ma se poi scappa di andare in...
1: Vabbè, apri la tenda
0: butti giù.
1: Esatto. A meno che sotto non ci siano degli altri abitanti,
0: no,
1: però
0: ti prego,
1: è il rischio.
0: Io sono sempre chiesto, uno A, che paura, B, ma quando ti scappa dove vai?
1: La fai al volo, tanto le tende sono impermeabili.
0: La fai al volo,
1: quindi
0: mi sembra proprio
1: esattamente
0: il termine più appropriato. Qual è il posto più strano in cui vi siete addormentati, quindi risvegliati? 366-663-4466.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Freccia.
3: 8:40 minuti, vi abbiamo chiesto un po' i posti più stravaganti dove vi siete addormentati per varie situazioni, per il caldo, per il freddo, per necessità. Ettore, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Mi sono addormentato?
3: Sì.
4: Insieme una volta mi sono addormentato su un albero.
3: Vabbè.
4: In riva al mare, in bilico, penso di aver dormito un'ora e mezza.
3: Però.
4: C'era un sole che spaccava, però ho dormito un'ora e mezza. Ciao ragazzi!
3: Poi ovviamente vorremmo sapere anche il motivo perché avete dormito così tanto scomodi, ecco.
5: No, perché magari, sai, è romantico dormire su un albero.
3: Comodo,
5: non so quanto comodo, ma sì, ma sicuramente mi sono addormentato su di un albero e riva al mare, vuoi mettere?

0: Vi abbiamo chiesto i posti più strani dove vi siete addormentati, situazioni abbastanza stravaganti, scomode, ma comunque sì, stravaganti. Diana da Pordenone è una ragazza che sente la musica, proprio la fa vibrare, sì, la elettrizza. Concerto dei Fishbone presso il teatro cittadino.
1: No, vabbè.
0: In una poltroncina proprio davanti a
1: niente da fare.
0: Ma non finisce qui, perché durante l'incisione del disco del gruppo del suo ex ragazzo, che facevano insomma della musica bella pesante, lei si è addormentata sul pavimento in moquette della sala insonorizzata mentre suonavano.
1: Però sai, è una gran cosa riuscire ad addormentarsi ovunque, perché insomma tanti hanno il sonno leggero. Lei evidentemente non si sveglia anche con le cannonate.
0: Niente da fare. Posti abbastanza comodi, abbastanza romantici, ma con dei reclami. Dopo un concerto a Lignano Sabbiadoro, abbiamo fatto Alba, ci dice Emanuela, sempre da Pordenone, deve essere una cittadina, e siamo andati a vederla in spiaggia, ci siamo svegliati con una signora tedesca che le camava le sue straio.
1: Ah, certo!
0: Levatevi dalle balle, ecco, sì, esatto.
1: Questa è mia,
0: non mi riguarda.
1: Questa è mia.
0: Al buio, Veronica.
2: Buongiorno, sfrecciati.
1: Ciao.
2: Io sì, mi sono addormentata in Tanzania durante un safari.
1: Vabbè,
2: sarà stato il caldo, sarà stato il dondolio della Jeep. Mi sono fatta un sonno, che poi voglio dire, attività pure abbastanza costose, quindi mi ero messa da parte i soldi da una vita.
0: Ecco, non hai visto niente.
2: Nel frattempo passavano leoni, antilopi,
0: giraffe,
2: zebre. Io quell'oretta me la sarei dovuta fare, però.
0: Certo.
2: Un bacione, ecco. Veronica da Roma.
0: Ah, ma che hai visto a safari bello,
1: Scusa, magari qualcuno ha fatto un video, puoi vedere, e
0: certo,
1: puoi vedere
0: dopo,
1: il podcast.
0: I safari costano, signori miei, mettiti gli stecchini.
1: Ma comunque
0: non ho visto niente, poi durante guarda il leone.
1: niente
0: da fare.
1: Si è avvicinato un
0: forse si sarebbe svegliato, avrebbe dato due schiaffi, lasciami dormire.
1: E allora, i posti più strani in cui vi siete addormentati / risvegliati, 366 663 4466.

0: pigro narcolettico un attimo. Lazy Boy, Franz Ferdinand su Radio Freccia alle 8.47 di questo sabato 22 agosto 2026. Qual è il posto più strano in cui vi siete addormentati e quindi risvegliati? Ce lo state raccontando.
1: Buongiorno stracciati.
2: Buongiorno.
1: Io ho avuto il coraggio di addormentarmi durante il saggio di danza di mia cugina.
0: Ma no.
1: Era talmente improponibile con la musica talmente alta, ma io sono riuscita.
2: Buona giornata. Il lago di Cigni, cos'era?
0: E chi lo sa? Magari però non era la danza classica, era un'altra roba.
2: Ah, dici,
0: so. Però forse è forse più da danza classica,
2: sì, che ti aiuta quella musica lì.
3: Michela. Buongiorno, sono Michela. Sì. Io mi addormento tutte le volte che facciamo le riunioni sindacali.

Ecco. Vado interessata, però non so perché, sarà la temperatura giusta, il relax o non so cosa, e mi addormento sempre. Pochi attimi, no? Poi mi sveglio, ma mi,

0: corto che dormivo perché il mio casco sbatteva contro i suoi, ogni frenata, boom. È stato memorabile. Comunque dice: io dormo ovunque, anche quando ci fu la prima notte bianca a Roma nei primi del 2000, sì, ero in fila per la visita al Campidoglio, erano le due passate e io mi sono addormentata in piedi in fila.
1: Ah, però,
0: ah, deve essere proprio una malattia comunque. Sì, ovunque.
1: Chissà se era la notte bianca in cui poi c'è stato il blackout, perché insomma era 2003, forse 2003. Sono gli Strokes su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 8:53, siete abbastanza curiosi nelle vostre esperienze di sonno. Giorgio, una volta mi sono addormentato dal dentista. Uno dice nell'attesa di arrivare al dentista. No. Doveva fare un lavoro molto lungo. Bocca aperta, il rumorino... E si è appisolato.
2: Lo so, capita anche a me.
1: Come?
2: No, non è proprio. Però c'è una sensazione di rilassamento molto. Ma sai, io sono di quelle che l'importante è che non senta dolore. Per cui sotto anestesia io sono proprio super tranquilla, no? E quindi mi rilasso.
1: Certo.
2: E in operazioni molto lunghe che ho dovuto affrontare e dovrò affrontare ancora.
1: Che fai? Dormi.
2: Scatta un po'. Sì,
1: certo.
2: La cigagna. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto dopo le nove.
2: Ah, siamo in Italia.
1: Eia!
2: Dove siamo?
1: Aeia!
2: Aeia!
1: Ma siamo a Parma però,
2: Ah, veramente?
1: È una frazione del comune di Parma. Sì, sì, provincia di Parma, quindi Emilia Romagna pura, però si chiama Aeia.
2: Diciamo che l'abbiamo trovata a gentile richiesta.
1: Sì, perché è carino quando ci mandate delle segnalazioni. Molte cose ci sfuggono e quindi, insomma, suggerimento. 264 abitanti.
2: Cosa c'è a livello Aeia e provincia di Parma?
1: Non lo so, sinceramente. Adesso l'informazione è arrivata un po' spiccia.
2: Non hanno un R, però.
1: Hanno quella roba lì un po' sarda, però è scritto proprio Eia per esteso. Ma ovviamente la difficoltà è notevole.
2: Come
1: gli abitanti di Eia come si chiamano?

0: Alle 9.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Tensioni tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso Flotilla a Gaza. Da Tel Aviv l'accusa Erdogan di essere un dittatore antisemita. Usa il presidente turco per la sua campagna elettorale. Questa è la risposta del governo.
1: Passiamo al forte maltempo che ha interessato l'Italia. La Lombardia chiede lo stato di emergenza per i danni provocati in diverse province. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture.
0: Siamo alla cronaca. Confessa il figlio della donna di 57 anni trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici ed è in cura da tempo. Anche la donna era seguita dai servizi sociali. Tra i due ci sarebbe stata una violenta discussione.
1: I primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano lo strangolamento della donna trovata morta a Ferragosto nella sua casa di Campo Nogara nel Veneziano. A ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione di Dolo.
0: E apriamo la pagina sportiva. Oggi inizia il campionato di Serie A. Si giocano le partite del sabato alle 18.30 in campo Udinese Como, Inter Monza. Alle 20.45 tocca a Parma Cagliari e Genoa Napoli. Domani Venezia Lecce, Frosinone Juventus, Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Lunedì Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
1: Passiamo al tennis. Yannick Sinner non ci sarà a US Open a causa del problema al ginocchio. Sono triste e deluso. Quella presa è stata una decisione difficile, ha dichiarato il tennista numero uno al mondo.
0: E si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Master 1000 di Cincinnati in Ohio. Il 24enne carrarese è stato superato per 7-6, 7-5 dal 28enne americano Tiafoe. Stasera cercherà la finale Cobolli contro il francese Fils.
1: A chiudere la Formula 1, oggi la gara sprint del Gran Premio d'Olanda. George Russell ieri ha conquistato la pole position subito dietro Lando Norris e terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, settimo Lewis Hamilton. Per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Questo sabato 22 agosto la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla nostra penisola. Il tempo migliora, torna ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato da nord a sud e sulle isole maggiori, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Campania al primo mattino. Vi segnalo un contesto climatico ancora caldo sì, ma decisamente senza eccessi, soprattutto al nord con valori diurni inferiori ai 30 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 9:13 minuti, sì. Come al solito, due le cose chieste, come si chiamano gli abitanti di Eia, Parma, Emilia, Eia! Gli abitanti di Eia e poi ovviamente i posti un po' più stravaganti dove vi siete addormentati, questo frutto della rapina ridicola raccontata in quel di Salford in Inghilterra. L'obiettivo per la mia prima riunione del liceo è come mamma perfetta. Il risultato reale è stato crollare dal sonno per un'ora buona. Che vergogna, mio figlio non mi ha parlato per tutta la serata. E ti credo.
2: Mamma, guarda. Che figura mi fai fare davanti alla classe di professore? Mamma! Scusa.
1: Mamma perfetta.
2: Scusa, addormentate, scusa.

0: Lucky Man e Verve su Radio Freccia alle 9.18 di questo sabato 22 agosto 2026. Popolo addormentato del rock and roll, ci state raccontando dove vi siete addormentati, il posto più strano in cui avete perso momentaneamente i sensi. Poi vi siete risvegliati. Che cosa è successo?
1: Anna da Barletta, che è molto vicina al nostro mondo, perché lei rockettara, ascolta fior fior di gruppi, va a vedere fior fior di concerti, ma se li perde tutti.
0: Perché
1: comunque lei va in abbiocco dalle 22.30 alle 23 all'incirca puntualmente, e quindi nell'ordine ha perso Mogwai, Radiohead, Steven Wilson, Motorpsycho, Marlene Kunz, Tommy Morello.
0: Ma che
1: e quindi a un certo punto il cervello si rilassa così tanto con quella musica silenziosa che non ne ha visto neanche uno.
0: No, vabbè, se poi si risveglia però.
1: Sì, quando il concerto è finito.
0: Non è che viene mandata via dagli omini che spazzolano via i bicchieri delle lattine.
1: Con lo
0: scopettone, capito? Viene portata all'uscita con lo scopettone.
1: E vai via da sto concerto. Esatto. Poi ci sono delle situazioni che agevolano le lezioni di yoga.

0: yoga, rilassamento. Beh, ci sta. Certo. Mi sveglia la mia ex con tutti gli altri in piedi attorno a me che mi guardano e ridono. Ce lo dice Gianluca, però diciamo così sei giustificato. Buongiorno. Hello,
1: hello. Ciao sfrecciati.
0: Ciao.
1: Io mi sono addormentato in sala d'attesa dal dottore che dovevo fare una visita.
0: Sì.
1: Mi passarono avanti 2-3 numeri e continuavano a non svegliarmi proprio perché volevano passare avanti.
2: Hai
0: capito? Lasciatelo dormire che andiamo avanti noi.
2: Chiamiamo il numero. Non ha sentito.
0: Non ha sentito.
2: Io quello dopo. Subito.
0: E a proposito di cose mediche, mi sono addormentata, dice Claudia, durante un attack. L'attack fa un rumore infernale quando entri nel tunnel. L'infermiere si è allarmato perché ovviamente non rispondevo, ma mi ero semplicemente addormentata. È considerato che l'attack fa ma tantissimo, niente, evidentemente aiutava il sonno.
2: Potrebbe essere una reazione allo stress che magari ti addormenti.
0: Dici?
2: Non lo so.
0: Al momento io non rientro in nessuna di queste, ma ci sto pensando.
2: Va bene, allora 366-663-4466 per raccontarci il posto più strano in cui vi siete addormentati. Intanto ci sono i 21 Pilots, questa è The Hype.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Radio Freccia. Walk time.
9: Ehi tu, sono le 9.29.
10: Ehi tu.
9: Dove cazzo ti sei addormentato?
10: Speriamo non alla guida, visto che molti esatto. Di voi sono in auto. Vi prego, che abbiamo bisogno di voi anche lunedì.
9: Sì, sì, sempre per il solito discorso. Esatto, vi vogliamo tutti, sì, per una questione, sì, di ascolti, sì. Poi nient'altro. Vi abbiamo chiesto appunto i posti stravaganti dove vi siete addormentati. Premetto che non faccio uso di creme anestetiche, ma mi sono addormentato mentre facevo un tatuaggio al braccio.
10: Vabbè.
9: Cioè lui faceva il tatuaggio al braccio.
10: No.
9: O subiva un tatuaggio,
10: no,
9: al braccio.
10: Sì, stavano facendo. Quindi dice non faccio uso di creme anestetiche,
9: però
10: quindi
9: comunque,
10: con tutto il dolore,
9: niente, russava, che è una meraviglia. Bello il tatuaggio,
10: si è addormentato. Sono gli Aerosmith, questa è Jaded.

0: degli Aerosmith su Radio Freccia alle 9.33 di questo sabato 22 agosto. Dove vi siete addormentati e risvegliati?
1: Vuoi saperlo?
2: Buongiorno sfrecciati di Verona. A metà anni 90 sono andata a Correggio con il mio ex ragazzo e la compagnia sua a vedere in concerto Jamiroquai. Bellissimo, fantastico.
1: Bellissimo.
2: Peccato che durante... i pezzi in cui interveniva il didgeridoo io prendevo delle mazzate di sonno tremende. Mi sono addormentata per tutta la sessione dei pezzi col didgeridoo.
1: Certo.
2: Buona giornata.
1: Proviamo l'esperimento di nuovo, così vediamo se vediamo se si addormenta. Anche perché sono tante le parti in cui Jamiroquai si dedica al didgeridoo.
0: È ipnotico il didgeridoo.
1: Dici per quello.
0: Una volta ci ho provato, però ci vuole tecnica.
1: Sì, ci vogliono anche tante canne comunque per il didgeridoo, altrimenti non funziona.
0: È un po', fa parte di quel mondo.
3: Io nel pacchetto d'onore del Donizetti, accanto alla fidanzata del direttore d'orchestra di quella sera.
0: Bene.
3: E la musica era un po' lenta per i miei gusti, comunque mi sono addormentata.
1: No.
3: Occhio di bue, ciao.
1: No, anche con l'occhio di bue. In platea c'è il direttore.
0: La gomitata. Svegliati.
1: Stefano.
4: Buongiorno sfrecciati, studio a Carnate.
1: Sì.
4: Io mi sono addormentato durante una seduta di agopuntura.
0: Ok.
4: Praticamente sveglio durante l'inserimento degli aghi.
1: E poi giù.
4: Poi la seconda parte dove attaccate gli elettrodi per rilassare la muscolatura.
1: Troppo relax.
4: Ho fatto un bel pisolino.
1: Oh,
4: ciao.
1: Bello, solo quando lo dirò io.
0: Va bene, dai, avete ancora tempo per raccontarci il posto più strano in cui vi siete addormentati. E quindi risvegliati 366-663-4466. Intanto ci sono Ozzy ed Elton John, Ordinary Man.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 minuti saranno le 10, ma ovviamente noi stiamo ascoltando i vostri racconti sui posti più strani dove avete preso sonno improvvisamente. Ora io li comprendo tutti, anche un concerto rock, sì, ma durante una ceretta Total Body è veramente inquietante. Ce lo racconta Cecilia che dice: è capitato a me, mi sono addormentata profondamente durante la ceretta Total Body, mi sono risvegliata con l'estetista che borbottava dicendo: ma non è possibile, non è possibile. Hanno chiamato un aiutante per tenermi, visto che non collaboravo. Perché poi è andata.
2: Cioè, allora bisogna dire una cosa:
1: non fa malissimo.
2: Dopo un po' ti abitui, certo. Sei psicologicamente preparata, quindi ci può stare che magari anzi ti rilassi e ti addormenti. Ah. Ci sono i Rush, questo è Tom Sawyer.

0: posso comprendere il didgeridoo in cui si esibisce Jamiroquai durante il concerto. Un'ascoltatrice ci diceva che va giù ogni volta che vede quel concerto lì, però addormentarsi a Londra durante il concerto degli Iron Maiden durante Fear of the Dark,
1: che cosa?
0: Dice Francesco, mia moglie si addormenta puntualmente.
1: Ma scusa,
0: però perdoniamola, perché
1: una
0: per andare a vedere
1: quel... proprio no,
0: si è svegliata alle 3 del mattino per prendere l'aereo.

0: Ah, avevo il booster, vedi, sì, vedi. Nero ovviamente.
1: Porta alla narcolessia il booster? No,
0: no, assolutamente, anzi no, bello rock and roll perché aveva le ruote, quelle ruotone, aveva quelle
1: poi rumoroso,
0: ruote spese.
1: Insomma, certo. E invece lui niente sì, da sì. fare. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io da bambino mi sono addormentato durante la messa di Natale, quindi alla presenza vabbè, di centinaia di persone. Del vescovo e di tutti i preti della zona
1: allora lui faceva parte...
2: sull'altare mentre facevo il chierichetto seduto sulle panche a lato dell'altare
1: okay.
2: Ciao Cristian da Carrara
1: lui però, è il team chierichetto
0: però
1: ecco,
0: se era la messa di mezzanotte capisci che è un bambino dopo un po'.
1: Ci sta però sei chierichetto cioè sei una veste ufficiale
0: d'altra parte cioè... l'assemblea durante la messa di mezzanotte è abbinazzata tutti i bagordi del cenone e quindi dice... anche lì cioè dormono tutti capito
1: ma lui deve stare lì deve suonare la campanellina sì, deve sì. portare il vino
0: cioè, che ti dormono che sono piccoli l'assemblea dorme perché ha bevuto e maniato proprio fino a
1: pensa che bei rumori di sottofondo
0: no,
1: ah,
0: guarda,
1: meraviglioso
0: sì,
1: meraviglioso
0: c'è una cosa che sì. Diciamo che rende indimenticabile la messa di mezzanotte è la puzza di fritto che aleggia che
1: bello,
0: si è impregnata nei, sì. negli abiti da festa è così.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 9.56 abbiamo il sipario, no?
2: Sì. Prego.
1: Prego. Sì. Mi sono addormentato con una ragazza quando sono andato in Camporella qualche anno fa. Sì. Ho appena abbassato i ribaltabili, ho chiuso gli occhi, tac! Mi sono svegliato un paio d'ore dopo. E lei ha detto: beh, dormivi talmente bene che ti ho lasciato dormire. Oh,
2: cosa avrà fatto lei 2 ore?
1: Che mondo meraviglioso. Sì,
2: avrà giocato,
1: sì.
2: Avrà shottato con un altro.
1: Un paio d'ore voglia, si è spostata
2: molto
1: di auto e quindi
2: avrà shottato con un altro.
1: Signori, noi da questa località splendida vi salutiamo. Sì. Ci vediamo lunedì dalla sede centrale.
2: E allora, smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Le 10 e un minuto, buongiorno, buon sabato, ben arrivati nelle buone vibrazioni. Sono Double, vi accompagno fino alle 14. Siamo nel vivo, nel pieno del weekend, nella speranza che stia andando nel migliore dei modi, anche se appena cominciato per qualcuno anche ieri, che ha la possibilità di farlo un po' più lungo, magari gli sgoccioli invece delle vacanze estive per qualcun altro. Insomma, siamo qua per tutti voi che ci avete scelto come colonna sonora, quindi a prescindere da ciò che stiate facendo, noi vi mettiamo su un po' di bella musica. Grazie a Tobia Lafra, come avete sentito, li ritroverete a partire poi da lunedì. I nostri palinsesti, diciamo, che riprenderanno la forma canonica e normale. Voi invece potete esserci sempre comunque al 366-663-4466 con SMS e WhatsApp. Cominciamo la nostra trasmissione da qui. Ci sono gli Still As Whale. Questa si chiama Stuck in the Middle with You.

0: appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Leone in occasione della visita pastorale del Pontefice a San Marino e del centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. La sua incessante vicinanza alle comunità di in ogni Stato diffonde speranza e fiducia nel futuro, ha scritto il Capo dello Stato. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Sono 500 i dipendenti evacuati. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Si teme un'escalation tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha messo un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso flotilla a Gaza. Da Tel Aviv l'accusa a Erdogan di essere un dittatore antisemita. Oggi allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia, dove la regione ha chiesto lo stato di emergenza per danni provocati dai nubifragi degli ultimi giorni. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Ha confessato il figlio della donna di 57 anni trovata morta in un appartamento di Tito in provincia di Potenza. Il giovane soffre di disturbi psichici ed è in cura da tempo. Anche la donna era seguita dai servizi sociali. Negli Stati Uniti entrano in vigore i dazi al 50% sui prodotti canadesi. Risponderemo dollaro su dollaro, ha commentato il premier canadese Carney. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato uno stop di 90 giorni ai dazi sulle importazioni di carne bovina dall'estero nel tentativo di ridurre i rincari in vista delle elezioni di midterm. Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale pari a 2,008 euro al litro per la benzina, in autostrada 2,085 euro il gasolio, sempre in modalità self. Oggi sulle strade è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada a 2,2. È tutto.
1: Io Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di sabato con tempo in miglioramento sulla nostra penisola. Difatti la pressione atmosferica torna ad aumentare alle latitudini mediterranee, gradualmente si espande verso il nord e dunque il tempo torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi limitatamente all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino campano. Temperature massime in rialzo ma senza eccessi. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
3: Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 10:16, erano gli Electric Callboy insieme a The Offspring, Let the Good Times Roll, la prima top 20 che ascoltiamo in questa puntata del sabato.
2: Ciao, sono Lorenz, volevo dirti che questa mattina il mio cappello mi ha detto Grifondoro.
1: Ah. Va bene. Ah, mi sa che combatteremo, perché io mi sento un po' più serpeverde. In realtà è quella a cui vorrei essere, poi non so cosa sceglierebbe il cappello. Vabbè, ma poco importa. Di nuovo buongiorno, buon sabato. Grazie per essere in nostra compagnia, nella speranza che appunto la nostra invece di compagnia sia piacevole. Un po' di canzoni le abbiamo ascoltate, ne avremo davvero davvero tante nel corso di queste 4 ore. Anche a cominciare da questa. Il messaggio che avete sentito è arrivato al 366-663-4466. Ci sono i Guess Who, si chiama American Woman.

American Woman, The Guess Who, una canzone ma più o meno attuale, se la prendiamo come metafora, visto quello che sta accadendo tra Canada e Stati Uniti, anche perché poi è sempre mal interpretata, no? Vista come una sorta di elogio nei confronti di questa American Woman, in realtà era tutto il contrario, appunto proprio perché Guess Who, arrivando da quella terra, cioè il Canada, insomma, andavano un po' con le punte dei piedi, no? Nei confronti di quelle che erano le ragazze dell'epoca degli Stati Uniti, dicevano sembrano invecchiare, sembrano essere pericolose, invecchiare un po' più in fretta, nel senso che ci arrivano prima di noi, qualcosa del genere, ed è sempre stata abbastanza malinterpretata, vista come un inno, in realtà tutto il contrario, perché tante volte facciamo un po' anche fatica, no? A leggere fino in fondo il sottotesto di alcune canzoni. Arriva Violet Girl dalla nostra Top 20, Bug in the Cake. L'ascolteremo a breve, perché prima abbiamo già in sottofondo qualcuno che bussa, anzi. Con i fratelli Gallagher, Oasis, The Shock of the Lightning.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre

0: Potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: 10:30 di nuovo, buongiorno, buon sabato, ben arrivati, ben arrivate se vi siete collegati e collegate negli ultimi istanti. Questa estate che sta piano piano volgendo al termine, che proprio verso la fine, insomma, si è dipinta di un filo di nero per quanto riguarda in realtà la cronaca leggera. Ne avremo fatto un momento polemica, sicuramente avrete sentito di quello scontrino, che in realtà è una comanda più che uno scontrino, battuto in Riviera, a Riccione se non sbaglio, che aveva su una sorta di lamentela, una richiesta più che altro da parte di un cameriere verso il cuoco, perché chi ha ordinato delle uova, insomma, sembrava aver rotto un po' le palle. 366 663 4466, intanto c'è Bonnie Tyler.

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler sulle frequenze di Freccia. Per tornare sull'argomento, un po' come essere al ristorante, ricevere il classico fogliettino, no? Quello poi magari da consegnare in cassa al momento di pagare. Avete recuperato, ordinato quello che volevate, però trovate scritto qualcosa in più, che è un messaggio che il cameriere fa allo chef. Magari tendenzialmente sapete quello spazio che credo venga spesso e volentieri dedicato alle richieste particolari, le aggiunte o magari un discorso anche di intolleranza e allergia. In questo caso c'era scritto: questa mi ha rotto il bigolo, brucia le uova e sputaci dentro. Che ovviamente, insomma, ha destato un po' di stupore. Forse sono tutti quei, come si chiamano, insomma, quei pensieri che abbiamo tutti ogni tanto. In questo caso poi è stato fatto. Ragazzo, credo, di 17 anni, cameriere, che è stato ripreso anche perché poi i clienti hanno lasciato una recensione per questo locale. Voi cosa avreste fatto in quell'istante? Vi sareste comportati allo stesso modo, cioè esattamente come hanno fatto i proprietari? Vi sareste comportati in maniera diversa? 366-663-4466. Intanto arriveranno anche i Fleetwood Mac. Prima un po' di Killers, Run for Cover.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 10:44, Fiddle Head Baby I'll Change, la Top 20 che abbiamo appena ascoltato sul tema Comanda, che è stata consegnata, ma anche insomma, per sbaglio, perché c'era scritto un'indicazione che dal cameriere doveva arrivare solamente allo chef, in realtà è stata letta poi da chi aveva fatto l'ordine, quindi dai clienti, no?
3: Vabbè, comunque il cameriere numero uno dovrebbe essere dedicata almeno una giornata al mese a dire realmente quello che pensiamo. Grande, numero uno.
2: C'è da dire che questa è una cosa che capisce solo e esclusivamente chi ha mai avuto a che fare con questo tipo di mestiere, non nello specifico il cameriere, però in generale quando hai a che fare con quelli che almeno una volta nella vita tutti lo siamo stati, cioè i clienti, no? Siamo sempre stati da quel lato lì, abbiamo sempre comprato qualcosa e usufruito di determinati servizi. Difficile invece, non è detto che valga per tutti, essere stati dall'altro lato, come si suol dire, dietro al bancone. E non vale solo per la ristorazione, però spesso e volentieri sì, si arriva dei momenti in cui questi

0: Si chiama Love Song, questa dei Cure che abbiamo appena ascoltato. Il cliente ha sempre ragione, scrive qualcuno. In ogni caso, comunque vada, non litigare mai col cameriere prima di pagare, ma in realtà prima di ordinare il piatto, forse, no? Visto quello che è accaduto.
1: Sì, stare al servizio del pubblico è sempre abbastanza difficile, perché c'è veramente parecchio disagio in giro. Buona giornata, rocker.
0: C'è da dire che forse è utile, no? Quella cosa che dicevamo, il fatto di essere stati almeno una volta nella vita all'altra parte. Arriva sempre il pensiero, ma forse sto rompendo un po' troppo? Sono un po' troppo pretenzioso? Non lo so. Arrivano anche gli Scancanessi? Sono già in sottofondo, questa si chiama God Loves Only You.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. 10:55 erano gli U2 Street of Dreams per anche chiudere l'argomento. Un po' di messaggi. Non ho capito una cosa, la più importante. Chi è che ha, insomma, mostrato quello che il ragazzino, quindi il cameriere, aveva scritto per lo chef? Ma credo che sia stato

un errore che fosse la, ripeto, classica comanda che stampi, poi metti sul tavolo e poi il cliente la utilizza per andare a pagare, no? Pro forma, no? Non saprei come chiamarla. Cosa più importante, sì, saper rispettare il lavoro degli altri, questo assolutamente sempre. C'è anche un messaggio audio che ascolteremo poi all'inizio della prossima ora, perché adesso incombono i Metallica, bussano abbastanza forte, anche perché questa che arriva è Fuel.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Un minuto passato dopo le 11, ancora buongiorno, buon sabato, ben arrivati e ben arrivate per chi si è collegato o collegata durante questa Fuel Day Metallica che ha messo un punto sulla prima ora che abbiamo passato insieme. Ancora qualche messaggio, poi chiudiamo sull'argomento non tanto scontrino ma comanda che forse per errore è arrivata in mano ai clienti che hanno ordinato tra le tante cose delle uova, si sono visti scritto su questo foglio, su questo scontrino, un pensiero, una lamentela che era in realtà rivolta alla cucina, no?
4: Il cliente non ha sempre ragione, vabbè, io ho una certa esperienza da questa parte, c'è tanta maleducazione, il cliente ha sempre ragione quando però anche lui rimane nei confini dell'educazione, così come chi sta dietro il bancone.
3: Vabbè, certo, il minimo. Ci sono i Red Hot, la cominciamo così, By the Way.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella a Papa Leone in occasione della visita pastorale del Pontefice a San Marino e del centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. La sua incessante vicinanza alle comunità di ogni Stato infonde speranza e fiducia nel futuro.

0: scritto il capo dello Stato. Estero, droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove divampato un vasto incendio. Sono 500 i dipendenti evacuati. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Si teme un'escalation tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha messo un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso flotilla a Gaza. La Tel Aviv l'accusa a Erdogan di essere un dittatore antisemita. Oggi allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia, dove la regione ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni provocati dai nubifragi degli ultimi giorni. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Negli Stati Uniti entrano in vigore i dazi al 50% sui prodotti canadesi. Risponderemo dollaro su dollaro, ha commentato il premier canadese Carney. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato uno stop di 90 giorni ai dazi sulle importazioni di carne bovina dall'estero nel tentativo di ridurre i rincari in vista delle elezioni di midterm. È risultato positivo alla difterite il cuginetto della bimba morta per la stessa malattia a Palermo e che non era stata vaccinata, lo fa sapere la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera ANAS Civico. Ricoverato all'ospedale dei bambini, sta migliorando e viene tenuto in osservazione e isolamento. Un'esplosione si è verificata intorno alle 9 a Perugia in una palazzina di 9 piani. Secondo le prime informazioni, il tetto è parzialmente crollato, 2 persone sono rimaste ferite, incerta la causa della deflagrazione. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia arriverà tra poco meno di un'ora. Per il momento è tutto, ora la linea va al meteo.
1: Io Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di sabato con tempo in miglioramento sulla nostra penisola. Difatti la pressione atmosferica torna ad aumentare alle latitudini mediterranee, gradualmente si espande verso il nord e dunque il tempo torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi limitatamente all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino campano. Temperature massime in rialzo ma senza eccessi. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11:16 erano in Greta Van Fleet, So You Stand, dalla nostra Top 20, un brano che abbiamo ascoltato un po' di volte, questo secondo singolo che ci racconta qualcosina in più di quello che ascolteremo poi in futuro per quanto riguarda il nuovo album di questa band che qualcuno di voi sono certo sta aspettando con parecchia ansia. C'è chi vorrebbe un monumento.
2: Ragazzi, io lavoro al buffet delle navi da crociera. Parliamo di 6.000, 5.000 a servizio, colazione, pranzo e cena. A me mi dovete fare un monumento.

La versione dei Guns N' Roses di Live and Let Die, che anche visto l'argomento che abbiamo trattato nella scorsa ora potrebbe restare manifesto, credo sia sempre il migliore di tutti, no? Insomma, evitare di andare a disturbare gli altri, la speranza che gli altri poi facciano lo stesso e ricondividano questo grande favore. 366-663-4466 per sms e whatsapp se volete raccontarvi anche in questo sabato, in questo weekend, come sta andando, per chi magari anche ha cominciato, no? Delle ferie un po' tardive verso la fine dell'estate, per tanti e secondo tanti dichiarate le migliori, anche perché si va in giro e c'è meno gente, perché la maggior parte sta lentamente rientrando.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 11.30, di nuovo buongiorno, buon sabato. Al 366-663-4466 arrivano anche un po' di messaggi, i saluti di chi la vacanza ad esempio le ha finite, o chi, come dicevamo prima, è in partenza, destinazione Sud Italia, si fa compagnia soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, magari anche dei lunghi viaggi. Siamo qua per una buona porzione, una buona frazione, perché staremo insieme fino alle 14. Io sono Double, naturalmente vi ci accompagno più che volentieri ancora per un paio di giorni in questa formazione un po' strana. Poi a partire da venerdì torneremo in due, anzi cominceremo in due, perché come già vi abbiamo detto, insomma io spero poi che Lorenz passerà di qua a salutare, è rimasto in famiglia, non è ancora chiaro cosa farà, magari lo sentirete sulla mamma, magari resterà in redazione a fare un po' di notizie. A venerdì prossimo invece le buone vibrazioni del weekend cambiano faccia, perché insieme al sottoscritto ci sarà Wally, che si sposta e viene a farci e a farvi compagnia in questi

0: AC/DC.
1: Mi ha suggerito qualcuno il cui acronimo è all'ammazzo. All'ammazzo di cane. È un po' quello che ha sempre contraddistinto questa trasmissione.

Sì, insomma, ci sono un po' di messaggi di dispiacere, ma poi io spero, ripeto, che Lorenz passi di qua, sicuramente lo farà a salutare. Arriveranno poi anche delle novità, spero vi piacciono altrettanto, così come ci è piaciuto tutti quanti insieme fare questa trasmissione in questo modo per questi quasi 3 anni, dai, alla fine. Sì, sono andati così. Role Model, Joy, dalla nostra Top 20, prima un po' di Sam Fender.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 11:43, Joy Role Model appena recuperata dalla nostra Top 20, sì, si potrebbe tradurre AC/DC alla cavolo di cane, alla membro di Segugio, per essere più inclini a un modo di parlare che in realtà non ci contraddistingue. Grazie comunque Max per il suggerimento. Questi messaggi arrivano al 366-663-4466 che poi passano anche in radiovisione, anzi ne approfitto un saluto a tutti gli amici e le amiche connesse attraverso quei dispositivi che magari ci seguono anche soprattutto da casa, perché non solo attraverso l'autoradio e in viaggio. Il prossimo brano offerto dai Trugs si chiama Wild Thing.

But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: One Thing,
1: un po' di Trucks ascoltati sulle frequenze di Freccia. Vi ricordo che avete modo di ascoltarci non solo con i mezzi che abbiamo citato in precedenza, ma anche attraverso la nostra app RTL 125 Play. Scaricatela se ancora non l'avete fatto, per poterci ascoltare praticamente dappertutto. Basta davvero poco, una connessione a internet e si fa in fretta. C'è qualcuno che cita Major League, perché c'è chi quando parte questa canzone, citato Wild Thing, vede Charlie Sheen con gli occhiali che entra in campo, e chi invece è nato dopo gli anni 2000. Beh, in realtà si può recuperare, cioè non è che per forza bisogna essere nati prima, però sì, in un certo senso quello che dice Ale è vero. Arriveranno i Fontaine's DC con il brano che abbiamo presentato insieme a Gigi mercoledì scorso, la novità, Marianne, prima un po' di Catfish and the Bottlemen, si intitola Outside.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 11:56, sgoccioli di questa seconda ora insieme per poi scavallare oltre il mezzogiorno. Ci hanno aiutato in questo senso anche i Fontaine's DC con questa Marianne recuperata sì dalla top.

20, brano che è entrato giusto venerdì scorso, quindi ieri, quello appena passato, insieme ai Royal Blood. Sono i due brani che abbiamo ascoltato anche nella puntata di ieri mattina. Bello ritrovarli con qualcosina di nuovo poi su questo pezzo e sulle novità che riguardano i Fontaines, insomma, una band che piace tanto. Potete recuperare anche qualche info in più sul nostro sito radiofreccia.it, nella sezione notizie c'è anche un articolo dedicato proprio a questo brano. Quest'ora la chiudiamo così, con una possibilità di cancellare, no? E rimandare indietro, magari fosse vero, sarebbe tutto un po' più semplice, direbbe qualcuno, un po' noioso, direbbe qualcun altro, che si perderebbe il brivido del non sapere cosa fare e del arrangiarsi con invece tutto quello che è accaduto. Ci sono i Cardigans, questa si chiama Erase and Rewind.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un indovinello
2: da capo,
1: mezzogiorno
2: da
1: capo. Ah, ecco. Eccomi qua.
2: E
1: oggi è sabato, oggi allora dobbiamo parlare di un indovinello, perché se no non è sabato,
2: sì.
1: E io direi questo, il Monte Parnaso, secondo la mitologia, era sede di Apollo e delle nove muse.
2: Sì.
1: Esiste davvero? Punto interrogolite?
2: Punto interrogativo.
1: Chi lo sa, alzi il braccio.
2: 366-6634466. Monte Parnaso? Esiste, non esiste? Ma cosa vince poi chi risponde? Vabbè. Cominciamo questa terza ora insieme con i Boston. Questa si intitola More Than a Feeling. Ancora buongiorno.

0: Buona giornata da Raffaella Coppola, è giovedì 20 agosto. Subito un'ultima ora di cronaca ci porta a Palermo. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni dello Zen morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Torneremo ovviamente nella prossima edizione a darvi ulteriori informazioni. Intanto cambiamo argomento. Papa Leone è arrivato a San Marino per la sua visita pastorale che lo porterà anche a Rimini. Diritto umanitario da tutelare in un momento in cui è calpestato, ha detto Leone, atteso nel pomeriggio al meeting di Rimini. Prima di lui, 44 anni fa, Papa Leone Paolo II. Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto il prezzo medio dei carburanti è in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,008 euro al litro per la benzina, in autostrada 2,085 euro. In gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada 2,200 euro. Lutto nel mondo della cultura, è morta ieri all'età di 93 anni a Santa Margherita Ligure Rossellina Archipinto, pioniera dell'editoria per ragazzi e fondatrice della storica casa editrice M Edizioni. Nel 1985 ha dato vita alla casa editrice Archinto e nel 99 ha fondato la Baba Libri che ha diretto con la figlia Francesca. Siamo allo sport, Formula 1, proprio in questi minuti la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, George Russell in pole position, subito dietro Lando Norris e terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc. E per il calcio oggi inizia il campionato, in campo alle 18:30 Udinese Como Inter Monza, alle 20:45 tocca Parma Cagliari e Genoa Napoli.
1: Io freccia meteo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con tempo in miglioramento sulla nostra penisola, difatti la pressione atmosferica torna ad aumentare alle latitudini mediterranee, gradualmente si espande verso il nord e dunque il tempo torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi limitatamente all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino campano. Temperature massime in rialzo ma senza eccessi, dettagli sull'app e Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:15 erano gli Editors, The Rush, dalla nostra Top 20. Di nuovo buongiorno, anzi buon pomeriggio, visto che abbiamo scavallato la metà della giornata, non solo, anche quella della nostra trasmissione. Abbiamo ancora un paio d'ore da passare assieme, fino alle 14 vi porto io, questa cosa ne sono molto felice, sono double, faccio un po' di, insomma, di intermezzo in realtà tra una canzone e l'altra, perché la musica che abbiamo da ascoltare è veramente veramente tanta. Arrivano anche tanti apprezzamenti al 366-663-4466 attraverso SMS, WhatsApp, proprio sulla vostra colonna sonora, che poi insomma, quella che trasmettiamo. I prossimi saranno i Led Zeppelin, ci accompagneranno per 6 minuti più che abbondanti, e si chiama Babe.

Babe, I'm Gonna Leave You, un po' di Led Zeppelin, bella per andare avanti in questa mattinata. Di nuovo buon viaggio a chi sta, come Alice, viaggiando verso il Sud Italia. Messaggio arrivato al 366-663-4466, altri invece nel loro weekend pieno di lavoro o di lavoro pieno, in base a come si girano le parole. Diversi saluti, grazie per il bella maglietta, è una maglietta degli Slipknot. Con loro sono dei pupazzetti con le solite maschere abbastanza paurose. Gran bel pezzo dei Led, sì, devo dire che è stato parecchio interessante. Arriveranno i Kasabian con Superpower dalla Top 20, però prima c'è un grandissimo pezzo, ma personalmente per la rubrica cose di cui non ve ne frega assolutamente niente, è il mio preferito dei Kings of Leon, tra l'altro una delle mie canzoni preferite in assoluto, e si chiama Pyro.

0: Ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni,

penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: L'amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 12:32, ancora buon pomeriggio, ancora buone vibrazioni nella speranza che arrivano insieme fino alle 14 anche grazie alla musica di Freccia. Quanto ti manca il tuo collega da 1 a 10, c'è chi dice, perché insomma, The Vibrations del weekend è il mio programma preferito. Beh, diciamo un 8. Ciao da chi non fa ferie mai. Stakhanov di cognome? Beh, probabile, può essere. Oppure, sai, tante volte ferie si intende l'andare via da casa, magari in ferie ci si stava, ma si resta a casa. Arriva lui, l'alza bandiera del nostro programma. Questa è una delle cose che non cambierà mai, perché lo avremo sempre con noi, signore e signori. Come diceva qualcuno, se lo recupererò, per il momento Manzo, c'è Mr. Lenny Gravezzi.

Tra il marasma di notizie inutili, no? Che si possono trovare in giro per il mondo, perché come spesso diciamo tanti di noi non hanno niente da fare, ma mi ci metto in mezzo anch'io. Proprio su Lenny Kravitz, un mesetto fa, era venuta fuori quella roba per cui insomma lui non mangiava fino alle 3 del pomeriggio, a parte che bisogna vedere innanzitutto a che ora si alza Lenny, perché insomma, l'agenda, la sua agenda non ce l'ho sotto mano, non so voi. Però una parte interessante è che poi c'era tante riviste avevano dietro il punto dei vari nutrizionisti, no? Che voglio anche dire, chi se ne frega, cioè se non ha fame non mangia, poi se faccia bene o male saranno fatti suoi. Ma di fatto che, come spesso diciamo, qualsiasi cosa fa Lenny Kravitz sembra essere giusta, perché visto il fisico significa che porta bene, o comunque esteticamente, ecco, ti fa rimanere in forma. Ci sono i Mumford & Sons, sono già in sottofondo, si chiama Babel, a seguire, ne parlavamo prima, delle due nuove top 20 entrate ieri, abbiamo ascoltato i Fontaines, arrivano anche i Royal Blood con la loro 10 over 10.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:44 dalla Top 20 Royal Blood, 10 over 10, come abbiamo detto è una di quelle nuove che sono arrivate proprio ieri, un paio, l'altra quella dei Fontaines DC, due nuove Top 20.
2: Non è Lenny ad alzarsi, sono i suoi addominali che lo sollevano.
1: Certo, giusto.
2: Per non dire, diciamo, la zona inguinale che naturalmente, sì, proprio per una questione fisica lo porta a pesare in avanti.
1: Ah, certo, qui differisce un po', se di solito è sempre la testa che pesa di più nel caso di Lenny, invece è quella zona lì, va bene.

0: Ma non siate sempre invidiosi di quel povero ragazzo.
1: Ma non siamo invidiosi.
0: Della perfezione di Lenny.
1: È un elogio.
0: Oh, signor, grazie. Grazie, Gesù, che ci ha fatto Lenny Kravitz. Thank God. Thank God.
1: Va bene, grazie. Grazie, signore. Ma il nostro è un elogio, ma diciamo da anni ormai. Cioè, Lenny è proprio l'emblema di questa... di questa trasmissione. Senza di lui non esisterebbero le good vibrations, le buone vibrazioni, soprattutto le vibrazioni, come direbbe qualcuno. 366-663-4466 per sms, whatsapp. Ancora un paio di brani, poi in realtà ce ne sarà un ultimo per chiudere. Dalla Top 20 Foo Fighters, prima un po' di Stan Sailor.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.56 Foo Fighters con Window, ultima top 20 di quest'ora, poi ne abbiamo altre nel corso dell'ultima, gli ultimi 60 minuti che passeremo insieme a breve, perché ancora dobbiamo mettere un punto su questa. È arrivata qualche canzone dal nuovo millennio, inizi degli anni 2000, ne abbiamo ascoltate un po', ricordo ad esempio By The Way, forse una delle prime canzoni che abbiamo ascoltato dal 2002, questa un paio di anni prima, perché era, se non ricordo male, proprio il 2000 quando si presentavano i più con questo disco incredibile dal titolo Hybrid Theory. All'interno ci sono delle perle di questo genere musicale. Questa si intitola Points of Authority e loro ovviamente sono i Linkin Park.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 in punto, ancora buon pomeriggio, ben arrivati e ben arrivate sulle Good Vibration, se vi siete collegati e collegate magari proprio durante questa Points of Authority, che bello quel disco, dico anche quel CD perché insomma l'avevo in quel formato, l'ho letteralmente consumato anche insieme a By The Way che citavamo prima, un po' di musica come dicevamo arrivata da quel periodo, quindi i primi anni del 2000, ancora uno strascico di quel decennio che invece piace a tanti perché si porta dietro, sto parlando degli anni 90, tanta bella musica rock, no? Forse è stato l'ultimo colpo di coda, quei tre fuochi d'artificio che ci fanno capire che insomma c'è ancora roba, però ci stanno dicendo guardate che è finita. Non che non sia arrivato niente di bello, poi è arrivato, però insomma lì c'era davvero tanta roba. 366-663-4466 per sms e whatsapp se volete raccontarvi in questo sabato 22 di agosto quel che state facendo, se un weekend di vacanza, di lavoro, di rientro, insomma ditemi voi. Intanto c'è Joel Thorogood insieme ai Destroyers, questa si intitola Bad to the Bone.

Ultimo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dalla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo, morta per aver contratto la difterite perché non vaccinata. Intanto è risultato positivo anche il cuginetto della bimba, ora ricoverato, e le sue condizioni sono in miglioramento, viene tenuto in osservazione e in isolamento. Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Leone in occasione della visita pastorale del Pontefice a San Marino e del centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. La sua incessante vicinanza alle comunità di ogni Stato infonde speranza e fiducia nel futuro, ha scritto il Capo dello Stato. Andiamo all'estero. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Sono 500 i dipendenti evacuati. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri pomeriggio a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova ha investito e ucciso un uomo di 44 anni. Era alla guida con un tasso alcolemico superiore di 4 volte il

0: sentito. Nel Savonese un uomo di 31 anni pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato perché accusato di violenza sessuale. Avrebbe abusato di una ragazza dopo averla drogata e ubriacata. Un'esplosione si è verificata intorno alle 9 a Perugia in una palazzina di 4 piani. Secondo le prime informazioni il tetto è parzialmente crollato. Due persone sono rimaste ferite. Incerta la causa della deflagrazione. Oggi allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia, dove la regione ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni provocati dai nubifragi degli ultimi giorni. I disagi hanno interessato anche Piemonte, Toscana e Umbria. Lutto nel mondo della cultura. È morta ieri all'età di 93 anni a Santa Margherita Ligure Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi e fondatrice della storica casa editrice M Edizioni. Nell'85 ha dato vita alla casa editrice Archinto e nel 99 ha fondato la Baba Libri, che ha diretto con la figlia Francesca. È tutto.
1: Io Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di sabato con tempo in miglioramento sulla nostra penisola. Difatti la pressione atmosferica torna ad aumentare alle latitudini mediterranee, gradualmente si espande verso il nord e dunque il tempo torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, salvo locali disturbi limitatamente all'estremo nord-est, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino campano. Temperature massime in rialzo ma senza eccessi. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. 13:18, ancora buon pomeriggio. Questa è un'altra top 20 che abbiamo ascoltato, una delle due che nel titolo porta la parola strada, Easy Street, in questo caso quella dei Queens of the Stone Age, che arriveranno con il nuovo disco, ancora non si sa quando, Perfect, questo è il titolo, come Perfect, solo che hanno aggiunto un H alla fine, chissà se tutto il disco seguirà questo stile, no? Quindi quello di Easy Street, che non è proprio un sound affine a quello che siamo abituati a sentire, a conoscere rispetto ai Queens of the Stone Age. Vedremo se sarà qualcosa di interessante. Credo che sicuramente lo sarà, e se ci piacerà, se li troveremo piacevoli anche in questa nuova forma. 366-663-4466 per SMS e WhatsApp, se volete raccontarvi in questo weekend, insieme ancora un po' di buone vibrazioni che arrivano anche e soprattutto grazie alla musica che trasmettiamo, come questa che ci porta indietro nel tempo anche con un po' di malinconia, soprattutto per il fatto legato a Dolores, che non c'è più, ma fortunatamente facendo musica possiamo riascoltare la sua voce quando vogliamo, come in questo caso ci sono ovviamente i Cranberries, e questa si intitola Dreams.

Adesso tra i vari messaggi che arrivano al 366-6634466 nascono gli strani multiverso, un po' come questo. Ciao, oggi altra giornata di lavorativa infinita, sono in tour estivo con i Dirotta su Cuba. Che senso? Sono il backliner, vi ascolto sempre, mi fate sempre compagnia con queste tratte infinite. Grazie, un saluto, buon viaggio in questo caso e buon lavoro per quando arriverà, immagino, non so, questa sera penso il concerto. Ne sono arrivati tanti altri, sempre ascoltando Freccia, preparando le valigie, dice Fra, per andare una settimana al mare. Grazie per la compagnia, grazie a voi per i messaggi che arrivano e grazie a voi come sempre per scegliere Freccia come vostra colonna sonora. Momento limone, direbbe qualcuno, un po' più intimo. Arriveranno sì gli Strokes dalla Top 20, però prima c'è questa Fix You che ci coccola un pochino.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine.

0: fine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: Sono le 13:32. Prego. Dica.
4: Buongiorno Double. Buongiorno. Un paio di cose. Sì. Beh, momento limone sui Coldplay con le immagini dei live. Io lo eviterei, sì, visto e considerati gli avvistamenti e le spiate. Ai concerti dei Coldplay bisogna stare ben attenti a limonare. Kiss Cam, sì. Succedono strane cose. E poi i di Rotta su Cuba.
3: Ma anche quello che
4: ma
3: mi ha.
4: Io non pensavo che esistessero più. Invece sono in giro con il tour per i 30 anni di attività.
3: Hai visto?
4: Liberi di, liberi da, fateci spazio, andiamo via di là. O di qua.
3: Esattamente. Per quello mi riferivo a un discorso di universi paralleli che si creano al 366-6634-466. Se avete una lista di cose da fare, questa è la canzone giusta da mettere in sottofondo mentre la scrivete. Ci sono i Pearl Jam.

0: è arrivata una di wishlist, è più della spesa però, pomodori, mozzarella, latte, ciccia, dentifricio, grappa, caffè, biscotti. È quella per affrontare il weekend, questa. Era l'Impel Jam, si chiama Wishlist, quella che abbiamo appena ascoltato nelle buone vibrazioni, prego.
1: Buongiorno Davos, secondo me sarebbe anche il caso di ricordare la categoria che vede il mare con il binocolo, perché finora sono stati solo ricordati quelli che sono andati in vacanza, quelli che partiranno, però quelli che non vanno da nessuna parte, e anche dargli un giusto abbraccio anche a loro, insomma, forse se lo meritano di più. Anche ciao, assolutamente.
0: Ciao Vale. Ciao Vale. No, sai perché non la ricordo? Perché anch'io quest'anno il mare lo vedo col binocolo. Non sono riuscito ad andare e non andrò, per cui è una categoria che dimentico perché ci appartengo e vorrei non pensarci. Abbiamo ascoltato, come detto, un po' di pezzi che arrivano dagli inizi degli anni 2000. Questo in un certo senso appartiene, perché se non ricordo male era il 2004, forse 2003.

0: spettacolo. Sempre bellissima.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 13:47, è piaciuta parecchio questa In Loving Memory degli Alter Bridge che abbiamo ascoltato qualche minuto fa.
2: In Loving Memory, quell'8 passa un 10.
1: Ma che 8?
2: Entra Lawrence,
1: sì.
2: Bacio.
1: Sì.
2: Meraviglia.
1: Ramba, meraviglia.
2: Grandi 3 anni meravigliosi.
1: Grazie.
2: Complimenti.
1: Sì, no, ma anche per noi. Poi ripeto, spero passi di qua a salutare. Arriva un bel pezzo che insomma si dipinge anche questo un po' di malinconia, soprattutto visto quello che è accaduto 3 giorni fa, no? Scomparso Frank Baird, ho sentito parlare, ne abbiamo anche parlato. Ci sono gli ZZ Top, questa si chiama Tush.

Anche questa degli ZZ Top, così come l'altra musica, specialmente visto la stagione, quando siete in giro, magari non a casa, non in auto, potete ascoltarle anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. So che in tanti già lo fanno, questo è un invito naturalmente per chi ancora non la conoscesse o non l'avesse scaricata. Sappiate che vi permette di portare la vostra radio preferita, così ci gongoliamo un pochino, praticamente dove volete, davvero a portata di dito, molto comodo, a portata di telefono. Arriverà Paul McCartney, ultima top 20 che ascoltiamo per questa puntata del sabato, si intitola Come Inside. Prima, stessa terra, stessa provenienza, c'è Noel Gallagher, si chiama Blue Moon Rising.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Mancano 2 minuti alle 14, l'ultima top 20, come detto, firmata Paul McCartney.

Come Inside, ne ascolterete poi naturalmente tante altre nel corso della giornata qualora abbiate voglia, e a noi naturalmente fa solo che piacere di restare connessi e scegliere ancora Radio Freccia come vostra colonna sonora. A tal proposito, grazie per averlo fatto nelle ore precedenti. Noi ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, con la puntata della domenica per chiudere un bel cerchio. Insomma, ci siamo fatti questi 14 giorni insieme nella speranza che queste buone vibrazioni siano più che arrivate. Grazie davvero per aver scelto ancora una volta questo programma. Vi lascio con i Box Tops, si chiama The Letter. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. E mi domando, ma non siete stanchi di sentire la mia voce? Io sono un po' stanca di sentire la mia voce. Questo è il 13° giorno di diretta dal Tourmaline Club di Lipari, dal mio scoglio, dal mio personalissimo scoglio dal quale trasmetto. Ieri quantomeno vi ho lasciati liberi un pomeriggio in compagnia di Titania, però ci siamo sentiti lo stesso, perché poi ci siamo sentiti in serata dalle 21 a mezzanotte. Vi ho tenuto compagnia eccezionalmente all'interno dell'Ultima Luna, sono stata ospitata dall'Ultima Luna, è stato molto bello, devo dire. Però torno alla domanda iniziale, ma non siete stanchi di sentire la mia voce? 366 663 4466 per farvi sentire. Ci sono un sacco di regole quando sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, ovvero potete mandarmi dei messaggi scritti, perché non posso sentire i vostri audio, quindi niente voci ma cartoline. E poi arrivano i blur.

Parrebbe di no. Dai messaggi che mi state mandando al 366-663-4466 parrebbe che non vi siate ancora stancati di sentirmi in onda tutti i giorni. Dicevo, io un po' sì, mi sono stancata di me stessa, ma mi capita spesso, voi siete più comprensivi, forse perché effettivamente mi sentite 3 ore al giorno, io invece la mia testa la sento 24H e ogni tanto vorrei spegnerla, ma è impossibile, è impossibile. Se avete consigli, mandatemeli, ripeto, messaggi scritti, cartoline sul mio scoglio di Lipari. Poi quando ritornerò a Cologno Monzese ricomincerete a vedermi, potrete mandarmi ancora degli audio, tornerà tutta la normalità. Per adesso invece di normalità qua ce n'è poca, ma ci piace così.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:12. Siete veramente troppo troppo gentili al 366-6634-466. Grazie per avermi detto che sostanzialmente, nonostante sia il 13° giorno in onda, avete ancora piacere. Avete ancora piacere ad ascoltarmi. Bene, Lipari, diario di bordo di quest'oggi, ripeto, siamo al giorno numero 13, penultima puntata in diretta dal mio scoglio, scoglio su cui non mi potete vedere, però mi potete ascoltare, il che ha comunque un non so che di poesia. Che cosa accade da questo scoglio? Inizia ad esserci un po' la malinconia della fine della trasferta, la malinconia della fine dell'estate, i colori iniziano un po' a sbiadire e soprattutto c'è l'idea di ritornare a Cologno Monzese, che insomma va bene tutto, però non bella come Lipari.

E da Radio Scoglio questa era Still Loving You, gli Scorpions su Radio Freccia, con voi Ambra Marie fino alle 17 anche quest'oggi. Vi raccontavo appunto qual è il diario di bordo del giorno 13, per oggi c'è stata della grande tranquillità, ma perché mi devo un po' riprendere dalla giornata di ieri, ovvero Titania mi ha permesso di scappare da Lipari per un giorno. E l'ho raccontato agli ascoltatori di ieri sera, però magari voi ieri non stavate ascoltando. Sono scappata a Filicudi. Tra l'altro mi avevate consigliato di andare a vedere la spiaggia di Pecorini e ci sono stata, perché io i vostri consigli giuro che li ascolto, me li appunto, mi sono fatta una bella scarpinata di un'oretta per arrivare a Pecorini e devo dire che è stata una giornata molto molto bella quella di ieri. Voi come state?

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:27 anche a Radio Scoglio, ormai oggi la chiamerò tutto il giorno così. E da Radio Scoglio in realtà si fanno le stesse cose che facevamo anche su Radio Freccia, non è cambiato, cambia solo il nome della radio, ma in realtà ci sarà un On This Day alle 14:50, dove vi porto quest'oggi. Il tredicesimo giorno, dove si va, ve lo dico tra poco. Poi ci sarà, il TGG no, oggi è sabato, quindi niente TGG, non c'è nemmeno Gianni Royati, anche lui mi ha abbandonato, ritorna a settembre. A settembre ritornerà tutta la normalità. Band on the Run è sempre aperto, ve lo devo ricordare che è lo spazio riservato ai musicisti, quindi se avete concerti in questi giorni mandatemi dettagli, almeno mi rendo utile in qualche modo.

Tears for Fears shout all'interno di Electric Ladyland da Radio Scoglio. E Max mi scrive: Avra Marie, Ocio che Radio Scoglio ha radio ascoltatori scoglionati. Ok, vabbè, va bene, questo è il nome. Allora forse è meglio che ci teniamo gli sfrecciati, forse è meglio. Però vi ho detto che comunque oggi è una puntata ricca di argomenti. On this day e basta. In realtà c'è un on this day e poi dopo per il resto improvvisiamo, ma perché tanto ci piace improvvisare fino alle 17 così.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:43 all'interno di Electric Ladyland, ripristiniamo il nome di questo programma, ma soprattutto di questa radio, Radio Freccia. Con voi fino alle ore 17, la voce che sentite è quella di Ambra Marie, che vi tiene compagnia in diretta dal Tourmaline Club di Lipari anche in questo 22 agosto 2026. Allora, come sempre a quest'ora vi do le anticipazioni legate all'On This Day, quindi finalmente iniziamo a parlare di qualcosa che può essere interessante, anche perché l'argomento di quest'oggi per me lo è particolarmente. Dove vi porto? Al 22 agosto del 63, quando nasceva Tori Amos, artista che io amo alla follia, quindi se avete dei ricordi legati a lei, sapete a che numero mandarli.

Fever, Elvis Presley in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete trovare tutti i nostri programmi, quindi se avete voglia di riascoltarvi questa puntata di Radio Scoglio c'è il podcast intero, ci sono le nostre interviste, non le interviste fatte a noi ma le interviste che facciamo agli ospiti che passano da Radio Freccia, se ve le siete perse le potete recuperare. E poi ci sono anche le notizie, dato che quest'oggi non c'è né Gigi Riccardo né Gianni Roiatti, ecco, c'è un'app apposta che vi permette di leggere le nostre notizie quando volete, se no sono anche sul nostro sito www.radiofreccia.it. Vi ho detto che vi porto al 22 agosto del 63 quando nasceva Tori Amos. Mantengo sempre le mie promesse, infatti lo faccio tra poco, prima però arrivano i Biffi Clyro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:54 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17, come vi dico sempre più o meno quest'ora, Followed White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio, perché vi porto, vi dicevo, al 22 agosto del 1963, quando nasceva Tori Amos. È un piacere poter parlare di quest'artista, perché l'ho sempre amata molto. E in realtà io, pensate che l'ho scoperta grazie alla cover pazzesca che ha fatto This Smells Like Teen Spirit di Nirvana, l'ha fatta al pianoforte in questa versione incredibile, molto intima, e dopo aver ascoltato quella versione mi sono documentata sulla sua produzione originale, l'ho vista dal vivo qualche volta, e lei è proprio, per quanto mi riguarda, una di quelle artiste da, come dire, da pugno nello stomaco, nel senso che ha una sensibilità talmente forte quando canta che lo senti, ti arriva proprio diretto in pancia, un male bello, chiaramente. Tori Amos in realtà si chiama Mirellen, nel suo sangue scorrono due visioni del mondo differenti, pensate, quella del padre, un fervente predicatore cristiano, e la visione poi della madre, di origine indiana, Cherokee. E questo dualismo religioso segnerà molto i temi delle canzoni di Tori Amos. Tori è anche conosciuta per i suoi testi che si pongono come obiettivo quello di liberare la donna, quindi è una rivendicazione dei diritti di essere donna. Tori Amos è decisamente indomabile, lo capisci da subito, e l'hanno capito anche da subito quando è stata espulsa da scuola all'età di 11 anni. Allora comincia a studiare pianoforte e a 13 anni si esibisce già in alcuni dei locali del Maryland, quindi questa è stata la sua partenza, il suo inizio: ribellione, espulsione da scuola, inizia a suonare ed è cominciato tutto così. Quindi buon compleanno Tori Amos, ci ascoltiamo uno dei miei pezzi preferiti della sua produzione, che è Cornflake Girl.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: Le 15 e un minuto, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Stavamo facendo gli auguri di buon compleanno a Tori Amos, che nasceva il 22 agosto del 1963 nel nostro On This Day, e quindi come sempre ci siamo ascoltati una chicca ed era Conflict Girl, pezzone bellissimo che ho sempre amato moltissimo. Come vi dicevo, 366-663-4466 è il numero che vi serve se avete voglia di condividere magari i vostri ricordi su Tori Amos, più che volentieri, se no anche potete farvi sentire anche in maniera completamente decontestualizzata, che lo sapete che mi piace.

Electric Ladyland, vi tengo compagnia fino alle 17 anche in questo sabato 22 agosto. Stiamo facendo gli auguri di buon compleanno a Tori Amos, che compie 63 anni, attualmente impegnata nella tappa nordamericana del suo grandissimo tour mondiale. Stasera sarà, per la precisione, ad Albuquerque. Io ogni volta che sento il nome di questo posto non posso far altro che pensare a Breaking Bad, non so se accade anche a voi. Nel caso in cui accade, abbiamo gli stessi pensieri, fatemelo sapere al 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:13 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Non sono l'unica al quale viene in mente Breaking Bad quando si sente la parola Albuquerque. Me l'avete confermato al 366-6634466. Perché ho detto questa cosa? No, perché sono impazzita, nel senso, accade molto spesso che io impazzisca in onda, ma aveva un senso logico questa considerazione, perché stiamo parlando di Tori Amos, che compie gli anni quest'oggi e proprio questa sera si esibisce ad Albuquerque. Quindi vi ho dimostrato che il mio ragionamento ha tutto un senso. A parte che a volte nella nostra testa noi abbiamo dei pensieri che si mischiano in maniera strana e per noi hanno un senso, quindi anche se per voi non ha un senso, per me va bene lo stesso, l'importante è che ce l'abbia per me. A meno male che arrivano i Pretenders.

Meno male che sono arrivati i Pretenders a salvarvi dai miei viaggi mentali. La musica serve anche a questo, a stopparmi la lingua. Intanto si sta parlando, vedo, è molto piacevole sapere che vi sto parlando di Tori Amos, ma voi vi siete concentrati su Albuquerque. Mi fa piacere. Vale da Palermo mi scrive, io invece siccome sono antica, quando sento Albuquerque penso subito a Bugs Bunny, che faceva sempre deviazione ad Albuquerque, come lo pronunciava lui, con i suoi tunnel sotterranei. E lo guardavo anch'io in realtà Bugs Bunny, ma questa cosa di Albuquerque non me la ricordavo.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Freccia.
5: Le 15:27 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Stavamo parlando di Tori Amos, poi siamo finiti a parlare di Albuquerque e di Bugs Bunny. Vi assicuro che ha tutto un senso. Se poi non seguite il programma ma vi infilate adesso alle 15:27, non è un problema mio, non è che posso ogni volta fare la sintesi di quello che ci siamo detti fino adesso, o no? Sono molto gentile, vero? Sarà che è il 13° giorno di diretta, quindi vi beccate un po' quello che c'è, quello che sono a volte. 22 agosto del 63 nasceva Tori Amos, ma accadono anche altre cose nel mondo del rock e ve le racconto tra poco. Intanto lascio arrivare Elton John, che lo vedo bello lanciato.

Le 15.33 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Vi dicevo che oggi accadono anche altre cose nel mondo del rock, quindi ve le elenco un po' senza approfondirle. Il 22 agosto del 1967 nasceva Lane Staley, c'è anche un contenuto sui nostri social di Radio Freccia che lo ricorda. Poi nel 94 i Blur pubblicano Parklife, terzo singolo dall'album omonimo, e poi accadono anche un paio di altre cose che vi dico tra poco.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:40 all'interno di Electric Ladyland, vi sto raccontando che cosa accade nel mondo del rock il 22 agosto. Vi dicevo che nel 67 nasceva Layne Staley e c'è un contenuto su Radio Freccia che potete trovare appunto sui nostri social. Nel 94 i Blur pubblicavano Park Life, terzo singolo dall'album omonimo, e poi invece nel 2005 usciva Streets of Love dei Rolling Stones, che anticipa il disco A Bigger Bang. Ma accade anche un'altra cosa nel mondo del rock nell'83 che ancora non vi svelo, perché si merita un momento tutto per sé. Tra poco, prima lasciamo arrivare a Aretha Franklin.

Ed è arrivata anche Aretha Franklin, come vi dicevo, in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete trovare tutti i nostri programmi, quindi potete riascoltarvi i podcast delle nostre puntate. Ci sono le interviste, se vi siete persi qualcosa di interessante lo potete trovare, e ci sono anche le notizie. Ogni giorno vi raccontiamo che cosa, le news legate appunto al mondo del rock. Questo è quello che noi possiamo fare per voi, anche da un punto di vista di contenuti, così se vi state annoiando in qualche modo potete accarezzare la noia. Io non vi ho ancora raccontato che cosa accade di particolare il 22 agosto dell'83, ma lo giuro che lo faccio tra poco.

22 agosto del 1983. Allora, è quel momento in cui i Depeche Mode, ancora mezzi sconosciuti, si ritrovano ad essere ospiti di Mike Buongiorno a Superflash. Molti di voi sapranno già di cosa sto parlando, chi non lo sa invece sarà un bel momento da ricordare. I Depeche Mode arrivano al programma Superflash e fanno Everything Counts in playback, e poi Mike parte con l'intervista e qui comincia il capolavoro. Allora, prima chiede ai quattro come si chiamano, e va bene, nell'83 appunto non erano ancora delle superstar i Depeche Mode. Poi guarda Martin Gore, che era vestito, diciamo, in maniera abbastanza lontana da quello che Mike poteva concepire, e gli chiede: ma sei un ragazzo una ragazza? Benissimo. Poi passa a commentare gli abiti di tutti e dice: ma voi siete giovani e il nero è così triste, perché erano tutti vestiti di nero. E a quel punto arriva la domanda fondamentale e chiede: ma Depeche Mode cosa significa? Dave Gunn prova a spiegarglielo, Mike però ha già la risposta e dice: è francese, significa qualcosa tipo moda pronta, ready made fashion. Dave cerca di intervenire, ma è un po' come provare a correggere Mike Buongiorno durante una puntata di Lascio Raddoppia, cioè puoi avere anche ragione, ma ormai il treno è partito. La cosa divertente è che Mike in realtà aveva semplicemente preso un abbaglio. Depeche Mode era il nome di una rivista francese femminile. Martin Gore anni dopo avrebbe spiegato che il significato invece era più vicino a notizie di moda e che semplicemente gli piaceva il suono. Quindi insomma, nel 1983, il 22 agosto, i Depeche Mode non erano ancora abbastanza famosi da potersi permettere di correggere Mike Buongiorno, che praticamente ha fatto l'intervista ma ha anche risposto da solo. Grande Mike. E questo finalmente è il racconto che volevo farvi da una mezz'ora. Intanto arrivano i Limp Bizkit, che pestano abbastanza con questa Nuki all'interno di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 16, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 alle 17, ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Vi sto tenendo compagnia in diretta dal Tourmalin Club di Lipari dal 10 agosto. Sono arrivata qua, sono sbarcata sull'isola dal 10 agosto, mi sono appollaiata sul mio scoglio e finirò di trasmettere domani. Quindi oggi penultimo giorno in onda dal Tourmalin Club. Vi dicevo, c'è già della nostalgia nell'aria, ma stiamo cercando in qualche modo di non pensarci. Ci penserò domani alla botta del fatto che questa trasferta a Lipari è finita. A quest'ora, di solito, quando sono a Cologno Monzese, le mie giornate me le allegra non il mare, bensì Gianni Roiatti, che sto paragonando in qualche modo al mare. È una cosa forte, eh? Spero mi stia ascoltando, baci Gianni. E a settembre ritorneremo insieme, come al solito, a condurre questi tre quarti d'ora in cui lui vi racconta cose. Io di solito annuisco e dico sì prof, certo prof, ci mancherebbe prof. Però siccome quest'oggi Gianni Roiatti non c'è, cercherò di intrattenervi io. Lo so, è difficile colmare l'assenza di Gianni, ma io in qualche modo eroica cercherò di farlo. Intanto lasciamo arrivare la musica e poi vedrò che cosa raccontarvi. Intanto Rage Against the Machine.

off nel frattempo al 366-6634-66, mi scrivete mare mosso con Killing in the Name of. Sì, infatti mi sono dovuta tenere per bene qua dallo scoglio. Allora, noi stiamo parlando appunto, io sto cercando di intrattenervi un po' come se fossi Gianni Royatti, non so se ce la farò, però allo stesso tempo vi ho raccontato una storia incredibile tra Depeche Mode e Mike Buongiorno. Chi non la sapeva, adesso andate a vedervi il video perché è veramente bello. Io l'ho raccontata, ma vi assicuro che guardarvi il video è decisamente meglio, perché si percepisce proprio l'imbarazzo che si è generato all'interno della stanza mentre è accaduta questa cosa.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:12 all'interno di Electric Ladyland. No, inizio i miei soliti problemi con i numeri, niente di nuovo. Ci siamo ascoltati Green Day nella nostra Top 20, Green Day che stanno passando un agosto decisamente infuocato perché è appena uscito nei cinema Nimrods, che precedentemente era intitolato New Year's Rev, poi hanno cambiato il titolo. È uscito nelle sale di tutto il mondo, Italia compresa, come evento speciale dall'11 al 18 agosto. Io ero a Lipari, quindi me lo sono perso completamente, ma ero molto molto curiosa di vedermi questa commedia on the road. Già i film on the road a me piacciono sempre molto. Questa appunto è una commedia prodotta da Billy Joe Armstrong, in cui gli stessi membri compaiono dei Green Day nei panni di loro stessi, e la trama segue questi tre adolescenti in viaggio per Los Angeles convinti di dover aprire il concerto di Capodanno dei Green Day. Quindi immagino che, così come ogni road movie che si rispetti, accadranno delle cose durante questo viaggio. Ho come l'impressione che, non so, non lo devono aprire il concerto, c'è un errore, ma poi magicamente lo apriranno, non lo so, mi sto immaginando, non ho visto nulla, non sto facendo spoiler, è così, è una sensazione mia.

Love, Dire Straits, quei bei 7 minuti di pezzo che meravigliosi, ma che magari ci fanno perdere il filo del discorso, ma insomma Dire Straits lo possono fare quando vogliono, tanto noi lo riprendiamo il filo del discorso. Stiamo parlando di Nimrods, film dei Green Day che è appena uscito. Io vorrei recuperarlo perché vi dicevo, subisco particolarmente il fascino dei road movie, penso, non so, uno dei miei film preferiti è Marrakesh Express, piuttosto che Little Miss Sunshine. Di solito amo molto questo genere di film, quindi sono curiosa di vederlo. Nel frattempo la colonna sonora del film è già uscita il 31 luglio, e dentro ci sono un sacco di brani storici, ma anche il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a €3,69.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:29 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questo 22 agosto. Sabato 22 agosto vi sto intrattenendo con un po' di notizie, dato che non c'è il nostro buon Gianni Royatti, allora lo faccio io. Stanno per arrivare Linkin Park, anche poco fa stavamo parlando di film, e anche Linkin Park saranno protagonisti di questa pellicola. È uscito il trailer proprio qualche giorno fa, il primo trailer ufficiale di Unshutter, ovvero questo film documentario che arriverà nei cinema di tutto il mondo a partire dal prossimo 30 settembre. Tra poco vi racconto altri dettagli, intanto ci ascoltiamo quella mina di Papercut.

Hypercut, sono arrivati anche i Linkin Park all'interno di Electric Ladyland. Vi stavo parlando di Unshatter, l'attesissimo documentario, film documentario che uscirà il 30 settembre. È uscito il primo trailer, vi dicevo, e la trama è questa: è diretto dal DJ della band, Joanne, e il lungometraggio racconta gli ultimi 7 anni di silenzio, partendo dalla tragica scomparsa di Chester Bennington fino al percorso di rinascita creativa che poi ha portato anche appunto all'uscita dell'album From Zero. Quindi sarà sicuramente un documentario molto molto molto toccante, e quindi aspettiamo settembre. Vedete che a settembre arrivano comunque delle cose interessanti da fare.

0: Come here.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Radio Freccia.
5: Le 16:41 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria ancora per una ventina di minuti. Siccome sta arrivando la voce meravigliosa di Sinéad O'Connor su Radio Freccia, allora volevo raccontarvi che recentemente il suo produttore ha raccontato dei nuovi dettagli su No Veteran Dies Alone, ovvero l'album a cui Sinéad stava lavorando poco prima della sua morte. Holmes ha descritto il disco come un'opera straordinaria, molto intima, potente, confermando che i fan avranno presto la possibilità di ascoltare l'ultimo capitolo musicale, insomma il testamento dell'artista. Quindi quando ci saranno dei dettagli in più ve li racconterò. Intanto arriva Nothing Compares to You.

To you, Sinead O'Connor su Radio Freccia. Il fatto che potremo ascoltarci presto l'ultimo disco al quale stava lavorando non è l'unica notizia, perché un'altra notizia arriva da Broadway, che pochi giorni fa ha ufficialmente annunciato che lo spettacolo teatrale di danza contemporanea The Surge, An Ode to Sinead O'Connor, aprirà ufficialmente la stagione 2026-2027 nel Joyce Theater di New York, con repliche dal 16 al 27 settembre. Quindi se siete a New York, se siete dei fortunati che o sono in viaggio o vivono a New York, ecco, potete godervi a Broadway questo spettacolo, che deve essere leggermente interessante.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:54 con Ambra Maria ancora per un paio di minuti. Ve l'ho già detto che amo follemente i Fontaines D.C. che sono tornati con un nuovo singolo, Marianne, ce lo siamo appena ascoltati nella nostra Top 20. La band irlandese ha annunciato Dopamine Chamber, il quinto album in studio, che uscirà il 16 ottobre, ancora una volta prodotto da James Ford, e ha presentato anche appunto il primo singolo, Marianne. Già dai primi

atti, e quindi piacere e ansia finiscono per diventare praticamente la stessa cosa. E Mary Ann racconta proprio questa tentazione di fuga. Se la realtà dovesse diventare insopportabile, quanto saremmo disposti a perdere di noi stessi pur di non doverla guardare più? È questo che si interroga il brano. Poi prende anche ispirazione da Ripley, la serie tratta dai romanzi di Patricia Highsmith, quindi dentro ci sono lusso, bellezza, desiderio e quella sensazione che sotto una superficie bellissima in realtà qualcosa stia marcendo, quindi c'è sempre quell'inquietudine molto bella che amo molto dai Fontaines D.C. E musicalmente ci sono parecchi echi di Cure, Depeche Mode, quindi sì, Fontaines D.C. stanno cambiando pelle. Io amo particolarmente le band che fanno questi percorsi, quindi aspettiamo il 16 ottobre per ascoltarci il nuovo disco. Nel frattempo io vi lascio con questo brano piuttosto sexy e ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 17 qualche istante, terra di nessuno, and we are back. Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo sabato 22 d'agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porto fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è sempre quello lì, che sia di settimana, che sia di weekend, non cambia: 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, quello che volete condividere, fatelo scendere come pioggia.

Negli anni 80 o negli anni 90 qualcuno l'avrà fatto il mashup tra Rain dei Cult, che avete appena sentito su Freccia, e Here Comes the Rain Again degli Eurythmics, con la voce di Annie Lennox che a un certo punto arriva, entra e cambia le regole in tavola. Diciamo che l'idea del culto, prendendo spunto dai Cult, potrebbe avere la voce di Annie Lennox come facile riferimento. Io l'ho sempre detto, se uno dovesse digitare su un telefono fisso il numero del paradiso e lo mettessero in attesa, la voce di Annie Lennox sarebbe quella del centralino. Ma guarda, ci scommetto 100%. Ah, prima di dimenticarmi, before I forget, Slipknot.

0: Radio Freccia.
1: 17 ore e 16 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte. Nessuno al microfono con voi fino alle 18, anche in questo sabato 22 di agosto 2026 pomeriggio. Lo so che non siamo abituati a sentirci di sabato e di domenica, ma d'estate, lo sapete, saltano gli schemi e si fa un po' tutto il cazzo che ci pare. Mettiamola così. Se volete comunicare con noi, 366-663-4466. Quelli che compiono gli anni d'estate sono un po' sfortunati, nel senso che magari sono tutti quanti gli altri in ferie e quindi fino a quando non c'era Facebook dovevi riconoscere gli amici veri perché erano quelli che si ricordavano, o forse era più facile perché non c'erano tutti gli altri input che c'erano. Fatto sta che non so se l'avete fatti, ma ieri ha compiuto 40 anni un uomo che da 15 è il sinonimo che usiamo per definire la velocità: Usain Bolt. E adesso correte a fare 100 metri con Bryan Adams in cuffia.

Let's Make a Night to Remember e Bryan Adams. Lo dico sempre io, bisogna cercare, invece di sperare di avere dei bei ricordi, di costruirli prima, perché altrimenti lamentarsi dopo di avere poche storie da raccontare non serve a niente. Bisogna provare a costruire adesso dei ricordi che sarà bello raccontare più avanti. Un saluto a tutta la gente che c'è anche durante il weekend, grazie per l'affetto, grazie per esserci. Max che si firma Mammut Lagnoso, Giulia, Giandonato, Daniele, Paolo, insomma tutti quelli che ci ascoltano, che fanno un po' di casino assieme a noi, che ascoltano la radio, che magari sono in viaggio, sono giornate, magari l'avete sentita più volte la parola controesodo oggi, o l'avete sentita scorrendo sull'algoritmo, o se c'è ancora qualcuno affezionato ai telegiornali, allora l'ha sentita di sicuro. Per tutti quelli che si stanno muovendo in questo momento, quelli che stanno viaggiando da soli, facciamo così. Se quella di prima era una cosa comunitaria, questa è più prima persona singolare, magari vi fa fare un viaggio anche senza muovervi. I've All I Need, Liam Gallagher.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice d'aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 17:31. E comunque prima parlavamo dei 40 anni dell'uomo che dagli ultimi 15 usiamo come sinonimo o eponimo di velocità, no? Ha fatto 40 anni Usain Bolt, grande record, 9:58 dei 100 metri, eccetera, eccetera. Non so se avete visto, ma il suo record è stato infranto non da un uomo, ma da un robot, che ai mondiali di robotica umanoide che si sono tenuti a Pechino ha corso i 100 metri, cioè gli hanno fatto correre i 100 metri. E voi dite, in quanto li ha corsi? Avrà devastato il record. 9:58 Usain Bolt, 9:32. 9:32. A me come primo impatto viene da dire, solo? Perché con tutte le cose straordinarie, con tutto il sensazionalismo dei titoli che leggiamo, tutte le cose digitali, le operazioni chirurgiche fatte a distanza, l'intelligenza artificiale, il motore di ricerca che in un secondo ti porta all'altra parte del mondo, sembra poca cosa. Alla fine il corpo è ancora la macchina più complessa, sta a vedere.

Allora, non so se voi l'avete seguita in radiovisione, questa canzone qua, si chiama What I Like About You dei Romantics. Se l'avete seguita in radiovisione, allora vi propongo un'immagine. Non vi sembra la band dei papà? Cioè, o quelli della cena di classe,

classe, sai, classe 1967, no? 30 anni dopo la maturità si ritrovano e per rinverdire i vecchi tempi tirano sulla band, si mettono il chiodo, si ingellano il ciuffo, chi ce l'ha ancora e via. Oppure la band proprio quelli dei papà della cena di classe, però dei loro figli che magari vanno alle medie o prima superiore o alle elementari, che si mettono lì e fanno un po' i ganzi perché tutto sommato ce l'hanno ancora lo swag. Bravi Romantics, bravi.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: 17:44. Un po' di tempo fa, su Instagram o su, in generale sui social, era partito il boom dei prediciottesimi, vi ricordate? Con delle feste spesso abbastanza kitsch, con diciamo vestiti super eleganti al limite del fluorescente per dei ragazzini molto molto giovani, e noi puntavamo un po' il dito, no? Eppure questa roba qua in America c'è da mo', anche in Canada, insomma nei paesi anglofoni, il Sweet 16, il festeggiamento dei 16 anni, è una tappa importante. Non credo che ci suoni un neomelodico sotto, però comunque è una cosa che alla fine ti fa dire, vedi, tutto il mondo è paese e si unisce sotto una canzone particolarmente melensa di Billy Idol.

una canzone di Billy Idol di un po' di anni fa che si chiama Sweet 16 su Freccia, che ci ha onestamente anche considerato gli occhi languidi con cui guarda una sedicenne forse un po' del viscidino, ma lasciamo stare che è un altro discorso. Una canzone che forse fa venire in mente anche a voi quello che senza dubbio avete o sentito dire o magari detto, mi ci metto, cioè chiunque, col fatto che guarda la generazione dei ragazzi di oggi, guarda, ma proprio adesso sono avantissimo, cioè hanno già scoperto tutto, che nel bene e nel male è ovviamente vero. Oltre a questo c'è sempre quella punta di ma noi eravamo più puri, eravamo più casti, eravamo più morigerati, quando siamo tutti d'accordo che non è vero, perché se ci si ricorda i nostri 16 anni o i propri 16 anni di qualunque età, alla fine delle cose disgraziate se le trovano sempre comunque. E poi in realtà non è che sono i giovani che arrivano prima, forse si invecchia anche prima, quindi chi lo dice alla fine non è che è più precoce come sedicenne, è più precoce come ottantenne anche se ne ha 40.

ve la ritrovate il venerdì. Comunque, dicevo, è arrivato un messaggio molto bello con degli auguri bellissimi, quindi li teniamo privati. Ti ringrazio di cuore e ovviamente li giro a tutti quelli che ne hanno bisogno. A questo proposito, visto che chiede un po' di informazioni per i prossimi giorni, info di servizio per quanto riguarda Freccia. Da lunedì riparte un po' tutto il grande cucuzzaro, il carrozzone, complice gli impegni anche dell'ammiraglia. Diciamo che la stagione nuova comincia con settembre, mettiamola così, quindi lunedì sarà un po' di viaggio, di ritorno per quanto ci riguarda, visto che in questo momento trasmettiamo dal Tourmaline di Lipari e per tornare a casa base ci vuole un po' di tempo per fare giri e controgiri, complici anche le storie che avete sentito col vulcano da queste parti. Quindi lunedì non ci sentiamo, ma ci sentiamo martedì e poi in qualche modo più o meno riprendiamo l'ordine degli addendi per non cambiare il risultato. Grazie come sempre a tutti quelli che ci seguono con affetto, di cuore, a tutti quelli che sono legati ad un programma, quelli che scoprono gli altri. Ve lo dico perché sono usciti anche dei dati che riguardano gli ascolti radiofonici e questi per noi sono ovviamente molto importanti. Fa piacere che ci sia della gente che dalle 5 alle 6, per quanto mi riguarda, abbia voglia di ascoltare la radio, e sono sicuro che è così anche per tutti gli altri programmi di Freccia, che hanno il loro zoccolo duro, gli affezionati che alla fine amano il rock and roll, e noi di questo siamo contenti ed orgogliosi. Sapere che siamo in tanti e siamo sempre di più, soprattutto. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Gabriele Rizzato, la parte tecnica qui da Lipari, in linea in Calabria, la migliore delle serate. Don't forget, you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: È permesso? Le 18 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la penultima puntata del Molo 17 nella sua versione estiva, anzi a dirla tutta è l'ultima.

l'ultima puntata in diretta da qui dal TH Resorts di Praia a Mare. Un saluto al nostro nessuno che vi ha tenuto compagnia sino a questo momento dal Tourmaline di Lipari, e abbiamo finito le trasferte estive praticamente, adesso si rientra nei ranghi, ma andiamo dritti come se nulla fosse. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466.

Non solo i Led Zeppelin, ma particolarmente i Led Zeppelin si tirano dietro tutta una serie di leggende metropolitane legate alla fama di un certo satanismo. Si ascolti Led Zeppelin al contrario, e di chi non si è detto? Però bisogna dire che insomma loro ci hanno giocato parecchio con questa cosa, e d'altra parte insomma questa leggenda nera perseguita anche il brano che abbiamo appena ascoltato, Black Dog. Chissà cosa vorrà dire questo cane nero. Niente, assolutamente niente, lo hanno ammesso tranquillamente. C'era un labrador nero che gironzolava per gli studi, non sapevano come intitolare la canzone. Ecco qua, Black Dog, Again, Blink 182.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Ecco, tu ascolti Easy Street dei Queens of the Stone Age e dici: ah, ma com'è dolce, com'è rilassante, com'è tranquillizzante. Certo, guardando il video qualche indizio dissonante c'è. Poi esce un video di un minuto dei Queens of the Stone Age in cui si annuncia, tra virgolette, l'uscita del loro prossimo album, il nono, che invece è piuttosto horror, ma mettiamola pure sullo splatter, ecco, la metterei così, molto divertente, molto ironico. Ad ogni modo, tutto questo per dire che Perfect, con il TH finale, nono album, The Queens of the Stone Age, forse, può darsi, ma non è confermato, uscirà il 30 di settembre. Perché quel TH finale non è dato sapere, a domanda non hanno risposto, e quindi resteremo sintonizzati. No Woman No Cry, Bob Marley.

Immaginate il contesto, siamo in uno studio di registrazione e il produttore dice: nel corso della prossima settimana voglio che tu abbia finito tutte le parti di chitarra, ok? E il chitarrista risponde: ma che vuoi, ma io le farò quando voglio. Il produttore ribatte: no, le farai quando lo dico io e inizierai subito. Ah, oh, vabbè, ok, va bene. Ecco, uno si immaginerebbe che questo studio di registrazione veda protagonisti un produttore potente e autorevole e un chitarrista di 19 anni che si affaccia per la prima volta sul mondo del lavoro.

professionale, e invece non è così. No, perché questo è il 35enne Andrew Watt, produttore, che cazzia Keith Richards, 82 anni suonati, al quale non va di fare le cose di corsa. Ebbene, Andrew Watt a quanto pare è l'unico produttore che riesca a domare i Rolling Stones, almeno stando a quanto ha raccontato in una bella intervista a Ron Wood, parlando appunto della lavorazione di Foreign Tongues.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Freccia.

18 e 31 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. A volte ci raccontate di come allunghiate i tragitti in macchina per continuare a sentire un brano che magari in quel momento stiamo passando e dal quale non riuscite a staccarvi. Ebbene, è successa quasi la stessa cosa a Robert Smith dei Cure. Siamo all'inizio degli anni 90, Robert Smith se ne sta tornando bello bello a casa dopo una sessione di registrazioni, quando comincia a pensare a una serie di accordi molto orecchiabili. E quindi non torna a casa, allunga il tragitto e finalmente la canzone è completa. Torna allo studio anziché a casa e quello che viene fuori è il brano che stiamo per ascoltare.

Friday, I'm in love, The Cure. E c'è una bella notizia che riguarda Robert Smith e soci, ma in realtà tutti noi che li amiamo, perché tra pochissimi giorni concluderanno il festival Rock and Seine in Francia. Ora, per quelli tra di voi che non possono dire ma adesso prendo un attimo il mio jet personale e vado alle porte di Parigi per vedere i Cure il 30 di agosto, c'è un'ottima notizia, perché France Télévision ha deciso di trasmettere in diretta televisiva e anche in diretta streaming il concerto dei Cure di domenica 30 agosto, appunto, alle porte di Parigi. Sarà la conclusione del festival, la diretta comincerà alle 21 e potete godervela comodamente da casa collegandovi su France TV.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e Gaia al 366-663-4466 con una più che giustificata dose di entusiasmo. Scrive: io sarò a Rock in Saint. Guarda Gaia, conoscendoti, conoscendo i messaggi che mandi, potevo quasi scommetterci che saresti stata lì. Tutti noi comuni mortali che invece il 30 di agosto saremo mestamente nelle nostre case avremo comunque la possibilità di seguire il concerto dei Cure che chiuderà il festival Rock in Seine dalle parti di Parigi. Come vi dicevo, vi basterà sintonizzarvi su France.tv. I'm a Man, Spencer Davis Group.

ritmo giusto per arrivare dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Con la ricetta alcolica di oggi possiamo dire che beviamo elegante. Vi propongo infatti il Dirty Martini, che è un twist del Martini Dry inventato nel 1901, pensate un po', da tale John O'Connor, il quale pensava che la salamoia delle olive fosse utile ad arrotondare tutti

tutti quegli oli essenziali di limoni su un drink già di per sé molto secco. E il Dirty Martini si fa così. In un mixing glass con ghiaccio mettete 6 centilitri di vodka, 1 centilitro di vermouth dry, 1 centilitro di salamoia di olive. Mescolare e filtrare in coppetta ghiacciata come guarnizione un'oliva.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ed è il momento del nostro meritato aperitivo analcolico. Ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito. Quest'oggi ci rende la vita facile, ve lo giuro, non sono ironica, a volte si sbizzarrisce, invece oggi neanche il nome ha messo a questo drink analcolico, che però ha un sapore molto interessante. In un bicchiere colmo di ghiaccio mettete un centilitro di sciroppo d'acero, 7 centilitri di infuso di ciliegie e cannella, si trova al supermercato, ve lo assicuro. Mescolate il tutto e completate con ginger beer.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: E sulle note della meravigliosa Baba O'Reilly degli Who arriviamo dritti alle 19. Seconda ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, oppure il canale 66 di TV Sat. Il numero che rimane sempre quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. E andiamo avanti con la musica, ritroviamo gli Aerosmith. È un po' didascalica, diciamoci la verità, perché Girls of Summer, siamo in piena estate, e però dai, ogni tanto ci fa bene essere didascalici.

Girls of Summer, Aerosmith. Invece torniamo un attimo a parlare della presenza dei Cure al Rock in St. Gaia, che appunto è una che se ne intende. Scrive: anche nel 2019, l'ultimo festival Rock in St. pre-Covid, avevano chiuso il tour i Cure appunto proprio a Roxane. Presenzi ogni anno a quel festival sin dalla prima edizione e questo non fa che aumentare la mia stima nei tuoi confronti, Gaia. E quest'anno in effetti i Cure tornano dopo 7 anni al Rock in St. e non sono soli, perché il festival inizia il 26 di agosto, quindi tra pochissimo, e vedrà sul palco Nick Cave, i Deftones, i Turnstile, i Franz Ferdinand, Emily and the Sniffer, insomma veramente un parterre eccezionale. Rewind, Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 12 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono e abbiamo appena ascoltato gli Strokes con il nuovo singolo Lonely in the Future, che è tra le nostre top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. E come spesso accade, dal più che presente, mettiamola così, invece facciamo un salto nel passato e ritroviamo Moby. Ora arriveranno i messaggi che: ma Moby che fine ha fatto? Moby gli è partita la tangente sul discorso della natura, del salutismo, dopo essersela spassata parecchio negli anni di In This World, ovvero stiamo parlando del 2002.

Il video di questo pezzo mi spezza ogni volta, me li vorrei proprio abbracciare quegli alienini. A proposito di video, Luca da Genova ci teneva a fare dell'ironia sul video degli Strokes, non a caso ci metto un punto interrogativo. Luca scrive: quanti milioni di dollari hanno speso gli Strokes per questo video? Il regista chi è? Scorsese? Coppola? Oh no, è più lo stile di Sergio Leone, per non parlare dei grandi attori che vi hanno partecipato. Guarda Luca, non so come dirtelo, quello in gergo si chiama tampone, è quando il video non c'è e quindi si mette un'immagine fissa. Magari arriverà il video, magari no, ma l'importante era la canzone, quello comunque non è un video.

Black 2 Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 19 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e andiamo ad una sera del 1977-78. Patti Smith è nella sua cameretta e ha tra le mani qualcosa di molto importante. Lei ancora non lo sa, forse lo intuisce, ma è un regalo, per così dire, di un tizio, un certo, come si chiama, dai, il boss, su, dai, un tale Bruce Springsteen che passava di lì e che ha detto: ma senti, ma ci vuoi fare qualche cosa con questa base? E lei è lì che scrive, nel frattempo si tormenta per amore, pensando al suo fidanzato, ed esce Because the Night.

realtà Bruce Springsteen stava provando Because the Night, che non era ancora Because the Night, durante le registrazioni di Darkness on the Edge of Town, e però si rendeva conto della bontà del pezzo, tuttavia che era ancora mancante del testo, però non si adattava al tono dell'album. Dunque da lì nasce l'idea di regalarlo a qualcun altro, e sarà il produttore a fare il nome di Patti Smith. Bruce si entusiasma e quindi Patti una sera si ritrova con questa demo tra le mani mentre attende una telefonata del suo Fred Smith, ed è così che nasce il testo meraviglioso di Because the Night, e ci voleva la poetessa del rock per renderlo eterno. Loro sono gli Arcade Fire, Reflector.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Radio Freccia.
6: :19:42 al Molo 17, c'è Kat al microfono. È la fine degli anni 60 quando George Baker pubblica, incide e

pubblica a sue spese insieme al suo gruppo il singolo che diventerà il simbolo vero e proprio dei suoi esordi di successo, tanto poi da dare titolo anche ad un album, non alla prima pubblicazione di Little Green Bag, ma appunto in una pubblicazione successiva. Poi ci sarà come una flessione a scendere dopo quel 1969, ci penserà nel 1992 Quentin Tarantino, che userà questo brano per la colonna sonora delle Iene.

Peter Greenback, George Baker's Selection, adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione. E non c'è soltanto la diretta attraverso l'app, perché potrete recuperare tutte le repliche dei programmi di Radio Freccia a vostro gusto e piacimento, così come potrete fare con le nostre top 20. E poi naturalmente ci sono i podcast, le interviste, le puntate speciali, la sezione Ultime Notizie che viene costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiati e tante, tante, tante altre cose.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:52 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Amanti dei Queen, ho due buone notizie. La prima è che stiamo per riascoltarli, la seconda è che dal 7 all'11 di ottobre, quindi in realtà tra pochissimo, le sale italiane ospiteranno Queen Budapest, il film concerto che racconta l'esperienza del Magic Tour nel 1986 in quel di Budapest, per l'appunto, dove i Queen si espressero in una performance live veramente straordinaria. E ora ce li ascoltiamo, questa è I Want to Break Free.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 20 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend. Tra l'altro questa è l'ultima diretta da qui, dalla Calabria, dove abbiamo trasmesso per 4 settimane, per quanto mi riguarda un paio, ma insomma c'è un'atmosfera un po' di mestizia, un po' da fine vacanze, benché sia anche lavoro, però ce ne fossero di lavori così. Adorabili, io sono Kat, vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali. Ritroviamo gli Yes del 1983, Owner of a Lonely Heart.

Owner of a Lonely Heart, yes, e lasciatemi augurare buon viaggio a Lia e a Sergio che in questo momento sono in viaggio appunto verso la Sicilia. Io non so da dove stiano partendo, però Lia mi scrive 13 ore di viaggio e quindi insomma una bella avventura. Tra l'altro fate i salmoni, cioè risalite la corrente, perché questo è il weekend incasinatissimo di traffico, perché insomma è l'ultimo utile diciamo dalle vacanze, ma mi sembra di capire che insomma voi due in vacanza ci stiate andando adesso e sì, ok, 13 ore di viaggio, ma avete vinto voi. Oh hey, the Lumineers.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 13 minuti, adorabili sfrecciati.

E sfrecciati, c'è Kat al microfono e mi chiedevo: ma siete pronti per i Black Keys che abbiamo appena ascoltato con il nuovo singolo She Does It Right, estratto da Peaches? E a proposito di ciò, guardate che il 10 e l'11 di settembre è un attimo, arriva subito. Radio Freccia sarà radio partner dell'evento, e l'evento è appunto il concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano. Occhio che l'apertura porta è alle 19, mentre invece l'inizio dello show è previsto per le 20, poi non ve la prendete con noi. The Cranberries, Zombie.

0: Ma mica ci sono solo Lia e Sergio in viaggio verso una destinazione meravigliosa come la Sicilia. Ci sono anche altre destinazioni paradisiache e ce lo racconta Testa di Cane, prego.
1: Ciao Kat, noi siamo partiti questa mattina alle 4 da Bergamo e adesso siamo sulla costa ovest della Sardegna.
0: Wow.
1: Viaggio lunghissimo, ma merita. Ciao dalla famiglia Testa di Cane.
0: Merita, sì, che meraviglia. Vedi, ma in realtà sono arrivati diversi messaggi di persone che finalmente vedono arrivare le vacanze dopo un'estate di duro lavoro e di caldo torrido. Tutto il nostro amore nei vostri confronti. Black Bull, Falls.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia.
4: Le 20 e 26 minuti esattamente in questo istante al MOL 17, c'è Kat al microfono. Stiamo per riascoltare gli Oasis, Oasis del 2000, Go Let It Out, ed è l'anno, sono gli anni degli Oasis. E d'altra parte, insomma, era una reunion talmente evocata, talmente attesa dai propri fan che gli Oasis ovviamente se la stanno godendo anche da un punto di vista cinematografico. Ne abbiamo già parlato varie volte, a Venezia c'è attesa per il film documentario che racconta il concerto della reunion, concerto che forse potrebbe arrivare in Italia, magari a Roma, se ne parla, vedremo.

E a quanto pare sono tante le sfrecciate e gli sfrecciati all'ascolto che sono in macchina di ritorno o verso una meta di vacanza, e allora vi posso tranquillizzare in questo senso. Noi nel frattempo andiamo avanti con la musica. Tra pochissimo ascolteremo due brani, uno di seguito all'altro, e mettiamola così: se siete alla guida sono la colonna sonora giusta, perché sono pompati il giusto, ma non così tanto da farvi fare casino con lo sterzo, che poi combinate chissà che cosa. Per cui iniziamo con le Last Dinner Party, My Lady of Mercy, e poi continueremo con i Fiddlehead con Baby I'll Change.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 20 e 38 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, anzi 39, guarda, proprio in questo istante ho appena visto l'orologio. E dicevo, ce l'abbiamo tutti un po' presente la mitologica esibizione di Jimi Hendrix a Woodstock. Ebbene, lo avevamo anticipato, il 18 agosto scorso su YouTube c'è stata un'anteprima del teaser di Jimi Hendrix Live at Woodstock A Second Look, appunto un nuovo film che racconta di quella esperienza incredibile, la chiusura di quel festival, quello celebre, quello meraviglioso. Ebbene, questo film racchiude anche immagini inedite. Poi non dite che non ve l'ho detto. Hey Joe, indovina chi è?

In Nuova Guinea è stata scoperta una nuova specie di serpente di terra che è stata chiamata Lielaphis slashi. Per gli amici, serpente di terra di Slash. E Slash è proprio quello che vi viene in mente, il chitarrista dei Guns N' Roses. E l'attribuzione di questo nome in onore di Slash non è dovuta soltanto al fatto che la biologa che ha scoperto questa nuova specie è un'appassionata di Guns N' Roses e di Slash in particolare, ma anche per via del fatto che Slash stesso, a suo dire, è un appassionato di erpetologia, ovvero di quella scienza che studia i serpenti. Vedi?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 50 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono ancora per pochissimo. Siamo infatti arrivati alla fine della nostra puntata di oggi e questa è l'ultima puntata in diretta dal TH Resort, che naturalmente ringraziamo per averci ospitati in queste 4 settimane di trasferta estiva. Noi di Radio Freccia speriamo di non essere stati troppo fuori luogo con la nostra musica e i nostri video, ma non ho visto bambini traumatizzati, quindi spero che l'esperienza sia stata bella da entrambe le parti. Ma non abbiamo mica finito, perché c'è Titania tra pochissimo che vi porta sull'ultima luna. Io comunque vi do appuntamento a domani, perché ci sentiremo puntualmente alle 18 dagli studi regolari. La vacanza è finita. E comunque buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è sabato sera, 22 agosto 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania. Per le prossime tre ore, se lo gradite, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E siamo giunti alla fine di questa nostra trasferta al TH Resort di Praia a Mare. E quindi ci facciamo insieme quest'ultima serata. Domani vi lascio poi nelle mani di Cassidy. Loro sono i The Doors e questa è White Child.

0: Wild Child, The Doors, qui su Radio Freccia. Un saluto ancora a voi, pure da quest'ultima serata qui a Praia Mare. Ciao Faustina.
1: Ciao Titania, è sempre un piacere vederti e sentirti. E quindi ti do il ben ritrovata assieme a tutti gli associati, radiosa serata, e un abbraccio grande dalla Valtellina Faustina. Ciao!
0: Ciao Faustina meravigliosa, dai che domani ti lascio nelle mani della nostra Cassidy. Un saluto anche a Roberto da Domodossola che dice: complimenti per l'abbronzatura, Praia Mare ti ha fatto bene. Beh, diciamo che avendo comunque il nostro appuntamento alla sera, durante la giornata il mare cura, no? E ti cura anche dalla musica che non vuoi sentire. C'è anche chi si firma come fan più attivo che è ancora qua e che saluto. Un saluto anche ad Ale. Loro sono i Kings of Leon. Questa è Radioactive.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 22 agosto 2026 qui dal TH Resort di Praia a Mare. C'è anche Nino che ci scrive e dice che abita a Leporano e lontano Praia a Mare dove siete voi. Io non ho idea di dove sia Leporano, ti dirò la verità. Però c'è anche chi ci scrive nella Puglia, per esempio Ciocca, Alessio, Giusi, i loro clienti, perché Ciocca ha un locale meraviglioso che si chiama La Fraschetta. E allora un saluto anche a tutti coloro che anche in questo agosto tengono aperto, danno da bere agli assetati, danno da mangiare agli affamati, perché il cibo e il buon vino, e non solo quello, sono molto importanti nella vita, fanno parte dei piaceri, e i piaceri dovrebbero stare su una scala molto alta.

0: Chemicals Between Us e Bush qui su Radio Freccia. Oh, meno male che ci siete voi che mi togliete i dubbi.
1: Titania, buonasera. Leporano è provincia di Taranto.
0: Ah, ok.
1: Leporano, okay. Bellissima, anzi a Marina di Leporano c'è il grandissimo Lido Candoli. Posti di mare stupendi.
0: Ma dai.
1: Un saluto dalla Puglia, precisamente da Barletta, da Vito Antonio.
0: Da
1: ciao
0: Barletta,
1: Titania, buona serata, buon lavoro. Barletta. Ciao Radio Freccia.
0: Ma sai che il mio papà è di Ginosa Marina, che è in provincia, no? Quindi, insomma, un po' di sangue di quelle zone ce l'ho, ma comunque io non sapevo dove fosse Leporano, cioè faccio proprio un grande mea culpa.
2: Ciao Tita, e voi che fate? Date la musica ai suonati,
0: mi sembra,
2: no?
0: Giusto.
2: Ciao da Zamiè, dalla Puglia.
0: Grande Zamiè.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 25 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 22 agosto 2026. E giustamente c'è anche chi si sta godendo gli ultimi istanti d'estate, che detta così è un po' depressiva, quindi no, che si sta godendo un bel weekend di quasi fine agosto. E allora ci sono Ninux e Mari che stanno per fare una cosa che io credo sarà bellissima. Ci scrivono: stiamo andando a Policoro per un evento blues chiamato Blues in Town. C'è un'umidità pazzesca, meno male che ci fate compagnia in auto. Saluti da Matera. Matera, che città meravigliosa, col blues poi, mamma mia.

All Day and All of the Night, ovviamente i The Kinks qui su Radio Freccia. Allora, avete presente quell'espressione che facciamo quando la musica ci piace molto? Che sembra la stessa espressione che facciamo quando proviamo schifo per qualcosa, no? Mettere le labbra a sorriso all'ingiù, così se mi state guardando in radiovisione, insomma, chi invece mi sta solo ascoltando sta pensando: ma che voce sta facendo sta Creti? Vabbè, a parte questo, comunque ci sono dei motivi scientifici per cui noi facciamo questa smorfia di schifo quando una canzone, una musica, una colonna sonora, insomma, musica in generale ci piace particolarmente. E tra poco ne parliamo, che così proviamo anche a dare una motivazione ai nostri pensieri. Sempre che ve la siate fatta sta domanda, però nel caso.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 21:38 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera. E allora eravamo rimasti a quell'espressione di disgusto, che però facciamo quando una canzone ci piace, che già di per sé è una roba abbastanza strana, no? Viene chiamata stank face, è quel sorriso all'ingiù. Non lo rifarò perché l'ho già fatto in radiovisione, chi l'ha visto, chi non l'ha visto mi dispiace per voi, no, in realtà potete recuperarlo sulla nostra app RTL 102.5 Play. Ma a parte questo, è il complimento supremo che si possa fare ad un producer o un musicista, cioè l'unico momento nella vita in cui fare una smorfia di puro disgusto significa che stai godendo come un matto. Sapete con chi godo io invece? Con questi qua che stanno per arrivare. E secondo me dovreste alzare il volume perché sono i Led Zeppelin.

Voilà la la la. Led Zeppelin, qui Radio Freccia. E accade proprio così, no? All'improvviso parte quel riff di chitarra, quell'assolo, magari la voce di Robert Plant. E la tua faccia si contorce da sola. Il naso s'arriccia, il labbro sale, la testa inizia a ciondolare. Quella è la Stank Face, l'unica smorfia al mondo che trasforma un'espressione di puro disgusto in apprezzamento per la musica. La facciamo senza anche rendercene conto, quel sorriso all'ingiù, come vi dicevo, quella smorfia che di per sé sembra schifare e invece sta dicendo me coglione. Avete presente? La faccia del me coglione.

0: Radio Freccia.
1: 21:52 minuti, qui Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 22 agosto 2026, dove parliamo di stank face, quell'espressione che facciamo quando una canzone, una musica, una colonna sonora ci piace particolarmente. Quell'espressione che in realtà sarebbe un'espressione di schifo, ma che è prestata proprio alla goduria di quel momento. È una legge fisica quella che avviene, musicale, tanto strana quanto universale. Se qualcosa puzza di spazzatura, fai la faccia schifata, giusto? Fin qui ci siamo tutti. Ma se un assolo di chitarra è devastante, finisci per fare la stessa identica faccia, anche se non è una faccia schifata. C'è una spiegazione a tutto questo. Quando un ritmo è troppo sporco, inaspettato, il nostro cervello va in cortocircuito, praticamente confonde l'overdose di piacere con uno stimolo viscerale, qualcosa che arriva da dentro, e in quel momento la musica non la stai solamente ascoltando, ma la stai vivendo con la tua faccia, anche con quella smorfia che ti viene naturale e di cui magari non ti sei mai chiesto neanche troppo il perché. È un codice universale tra appassionati per dirsi senza parlare che quel particolare punto della canzone è da arresto immediato, a volte anche da arresto cardiaco, perché partono dei riff di chitarra ogni tanto che dici ok, dove ho lasciato il mio respiro. Fare una stank face ad arte richiede il coinvolgimento di tutto il viso. Il nostro viso è pieno di muscoli perché il naso poi deve arricciarsi, gli occhi si socchiudono per concentrare l'energia, il labbro superiore si alza proporzionalmente a quanto picchia il basso l'assolo, insomma chiude il pacchetto un piccolo verso gutturale di approvazione, facoltativo ma caldamente consigliato. Insomma, qual è la vostra canzone da stank face?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 22 agosto 2026. Vi ho chiesto quale fosse la vostra stank face, ovvero quell'espressione che fate quando una canzone, un artista, un assolo vi piace talmente tanto che non riuscite a fermare la vostra faccia. C'è chi ci scrive come Alfredo da Cosenza e dice: il brano che mi fece impazzire la prima volta che l'ascoltai è Last Dance, album Disintegration, The Cure. Ancora oggi non mi sono ancora ripreso del tutto. Beh, effettivamente i Cure lo fanno questo effetto. Li hai chiamati e loro arrivano esattamente come farebbe una libellula.

E buonasera, buonasera anche a tutti coloro che sono appena arrivati qui sulle nostre frequenze. Ciao Roberto. C'è anche Mattia che dice: quella canzone, quella che mi fa fare la stank face, Duality degli Slipknot, Push Me Finger, eccetera, quando nel pit corro verso piacere e sofferenza. Tra l'altro mi avete regalato i biglietti per gli Slipknot a Bologna, li ho vinti. Felici di questo, magari ci siamo anche incontrati sotto palco. Quello di cui tu parli, il piacere e il dolore di correre verso il pit, quindi anche verso il pogo, verso il mosh, verso anche magari un po' di crowd surfing se ti piace farlo, è esattamente quell'adrenalina che unisce, credo, un po' tutti i metallari, che magari ad un certo punto se ne va perché uno comincia ad aver paura per la propria schiena, la propria gamba, il proprio collo, eccetera eccetera eccetera. Non tutti, ho visto anche persone di oltre 60 anni buttarsi, quindi non è quello il punto. Il punto è quanta paura hai di farti del male, quanto sei consapevole dei tuoi limiti fisici. Però è qualcosa che comunque a noi che siamo abituati a far parte di questa danza, tra molte virgolette, non fa paura. Cioè, il piacere e la sofferenza, tu li hai chiamati così, ma di sofferenza, se è fatto bene un poco, effettivamente non ne ha un granché. Cioè, può capitare che magari cadi per terra, può capitare che ti pigli una spallata, ma quando cadrai per terra ci sarà sempre qualcuno a rialzarti, e quando ti beccherai una spallata un po' troppo forte, magari ti ritroverai col naso sanguinante, ci sarà sempre qualcuno pronto a soccorrerti e magari anche a chiederti scusa. Perché i metallari sono così, si fanno del male, ma come degli orsacchiotti gommosi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:15 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, qual è la vostra canzone da Stank Face, ovvero quella fan canzone che vi fa fare quella smorfia, che però è una smorfia di puro godimento, perché il vostro cervello va in tilt e non capisce più niente, quindi la vostra faccia assume delle espressioni che voi non controllate più. C'è chi ci scrive Aqualung dei Jethro Tull o anche Ziggy Stardust di David Bowie, questo è Albertino. C'è poi invece chi, come Ale, dice: ma il buon Bruce Dickinson che Stank Face ha fatto a San Siro ad udire 45.000 persone in coro? Cioè, nessuno se lo aspettava, si è emozionato tantissimo, quel coro è stato come cucire un cuoricione gigante, gliel'abbiamo lanciato sul palco. Ale, sicuramente Bruce è abituato a questo tipo di cori, perché fa anche palchi con un pubblico ben più ampio. Però questa era la prima volta in Italia e infatti anche sui suoi profili social nei giorni successivi ha ringraziato di molto il pubblico italiano e ha detto che insieme abbiamo portato a casa l'heavy metal.

0: The Beautiful People, Marilyn Manson, qui su Radio Freccia. Voi siete la mia bella gente, però io dico sul serio, non come fa Marilyn Manson, lui credo sia un po' ironico, ma comunque.
1: Ciao Titania, la canzone che mi ha lasciato la bocca aperta è stata The Reflex di Duran Duran.
0: Ah sì?
1: E tutte le volte che la riguardo, che riguardo quel video spettacolare, mi dà quella sensazione. Ciao da Francesco da Milano.
0: Eh beh, Francesco, comunque diciamo che i Duran Duran hanno fatto un bel pezzo di storia, soprattutto per chi magari si trovava ad essere adolescente, ragazzino in quegli anni, insomma. È un po' l'effetto che ti fa quel periodo della vita, no? Qualsiasi musica sia quella in cui inciampi. C'è anche Lenny Kravitz qui su Freccia, questa I'll Be Waiting.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22 e 28 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. E quindi qual è la vostra stank face? Qual è quella canzone che vi fa arricciare il naso per la goduria? C'è Manuel che ci scrive: faccia da Given Up dei Linkin Park, trasfigurato. E beh, giustamente c'è anche chi magari preferisce il nu metal. C'è Mattia invece che ci scrive: gli Slipknot a Vancouver, uno mi ha distrutto, era così fatto che mi ero attaccato al collo per picchiarlo sulle tempie, niente, sono 115 kg tra l'altro, ma lui era un boscaiolo canadese. Chiaramente sta parlando del pogo, perché poi anche il pogo ti regala gioie e dolori.

0: Questi erano i REM, Bittersweet Me. Ma attenzione, scusate, mi prendo un attimo per me perché voglio fare degli auguri di compleanno.
1: Ma ciao Tania.
0: Ma ciao.
1: Il tuo buttafuori preferito ieri ha fatto un anno in più.
0: Ah, porca, siamo miseria, invecchiati.
1: Se
0: qua
1: stasera passi in macelleria ti offro da bere. Un abbraccio.
0: Allora, mio caro buttafuori preferito, io ti voglio tanto bene, ma soprattutto ti faccio tanti tanti auguri di buon compleanno. Ma io sono in trasferta con Radio Freccia al TH Resort di Praia a Mare, sono in Calabria e rientrerò in quel di Cologno Monzese tra non meno di una settimana. Insomma, ci siamo fatti tutto agosto fuori e settembre è qui ad attenderci.

Buonasera Titania. Mi ascolta. Allora, la mia canzone che mi fa accapponare la pelle, che mi fa impazzire, si intitola Dead Skin Mask ed è di un gruppo che si chiama Slayer. Però ultimamente è uscita una canzone postuma di Prince, che anticipa l'album, che si chiama With This Tear ed è spettacolare, veramente mi fa fischiare, è bellissima.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 22 agosto 2026. Alessio ci scrive al 366-6634-466. Si parlava di stank face, ovvero quell'espressione di puro godimento che fate con una canzone. E lui ha scelto War Pigs dei Black Sabbath e Let It Be Rock degli AC/DC. Aggiungo la meno conosciuta Interstate Love Song, anche se fuori genere, ma chi se ne frega del genere? Cioè, ogni canzone, non importa che genere sia, deve toccarti in un qualche modo l'anima, il cuore, la pelle, farti venire la pelle d'oca. Quindi qualsiasi sia il genere, va comunque sempre bene. Nessuno di noi è qui per giudicare nessun altro, almeno da questa parte. Ci sono anche gli Alice in Chains. Questa è Word.

0: Word, Alice in Chains, qui su Freccia.
1: Un'altra canzone che mi fa ammiccare sempre un sorriso è We Are Little Big, The Little Big. Sì. Ma soprattutto perché ogni volta mi viene in mente la mia VJ preferita che mi guarda nelle palle degli occhi stupita e dice: e tu come cazzo fai a conoscermi?
0: Sono cose belle quando capita, sono veramente cose belle, perché io sono sempre molto felice di vedere che la gente conosce cose che generalmente la gente non conosce, ecco, scusate il gioco di parole. C'è Luca anche da Milano che ci manda un messaggio e dice: la Solely Comfortably Numb mi fa fare delle facce decisamente VM18. E allora, prima è passato di qua Salvatore, che è uno dei nostri tecnici, e mi ha detto: io quando ascolto una canzone che mi piace veramente tanto mi sento come se avessi un orgasmo. Ho detto: ah, cioè quindi non ho capito cosa succede. Mi si accapona la pelle. Ah, quindi tu quando hai un orgasmo ti si accapona la pelle? E la chiudiamo qua.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 22 agosto 2026, l'ultima sera di diretta dal TH Resort di Praia a Mare. E allora c'è Davide anche, Cervidet in realtà, che ci scrive a riguardo di quello che è l'argomento che abbiamo toccato questa sera, ovvero quella canzone che vi fa venire la stank face, quella faccia tutta arricciata che non riuscite proprio a controllare quando una canzone vi piace particolarmente. E c'è lui che dice: beh, ti dico che è una canzone che letteralmente mi esalta, è Psychosocial degli Slipknot. Devo dire che gli Slipknot stanno andando molto forte con questa gara questa sera. C'è anche chi ci scrive dicendoci: ho un ricordo da ragazzino, quando non c'era YouTube, guardando i programmi musicali in TV speravo di sentire l'Alibi dei Cure, e ancora oggi quando mi capita di sentirla mi sento quel ragazzino. Peccato che tu ti sia unito a noi solo ora, perché è passata giusto un'oretta fa. C'è anche chi, come Fab, mi dice: a me succede ad ogni concerto dal vivo. Si riferisce a quel momento in cui ti senti come se avessi avuto un orgasmo durante una canzone che ti piace particolarmente. E poi abbiamo Ale.
2: Ciao Freccia, sono Ale da Reggio Emilia.
1: Ciao Ale.
2: Per me la canzone che fa più accapponare la pelle è That's When Your Blood Pumps degli Stiff Little Fingers. Ciao a tutti, buona serata e nel caso buon ascolto.
1: Intanto grazie, che bello sentire un accento amico. Non so se lo sai Ale, ma io sono proprio di quelle parti lì, quindi sono veramente molto felice di sentire questo accento e riconoscerlo, perché io oramai me lo sono persa in giro tra qualche corso di dizione evidentemente. C'è anche Mirko, ciao Mirko.
3: Ciao Titania, sono Mirko d'Ancona.
1: D'Ancona.
3: È una canzone che mi fa accapponare la pelle, è Crawling in the Dark degli US Tank.
1: Beh, tanta roba anche quella, eh. Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania, se volete anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Quindi la nostra ultima ora qui al TH Resort di Praia a Mare. Beh, abbiamo parlato tanto di quelle che sono le nostre smorfie che facciamo con una canzone proprio ci tocca dentro. E allora io ho qualcuno che mi è venuto a trovare qui in studio, voi non lo vedete ma vi assicuro che è qua al mio fianco e mi ha detto che una delle canzoni che a lui piacciono di più in assoluto è una canzone, una a caso dei Pink Floyd. E come facciamo a dargli torto? Tra l'altro questa persona che è qui seduta al mio fianco, vi giuro non è un fantasma, esiste sul serio, è la persona che ha reso piacevole la nostra permanenza all'interno di questo resort. Perché? Perché il cibo è qualcosa che ti fa sorridere, a volte che ti fa fare proprio quella smorfia di piacere che è un po' la stessa di quando ti piace tanto una canzone. E lui era colui che ce lo serviva questo cibo, quindi io ti ringrazio e ringrazio anche a tutti voi che ci state ascoltando in questo sabato sera. Lui è Ray Charles e questa è What Did I Say.

E questo era Ray Charles. Iniziamo così la nostra terza ora insieme qui sull'Ultima Luna, qui in compagnia della vostra Titania. C'è anche Luca da Torino che ci manda un messaggino al 366-6634-466 e dice: una canzone che mi fa arricciare il naso per la goduria è A Light in the Black dei Rainbow. Mamma mia, i Rainbow. Ecco, i Rainbow o Ronnie James Dio, se vogliamo, sono una di quelle band che avrei tantissimo voluto vedere, ma purtroppo non sono arrivata nel momento giusto. Io invidio sempre tantissimo coloro che sono nati negli anni 60 perché hanno goduto di tanta bella musica. Glued to misfortune, hooked on distortion.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Allora, poco fa c'è stato un nostro sfrecciato che ha tirato fuori un bel argomento, quello sul pogo, ma prima vorrei anche dirvi il perché effettivamente il nostro cervello riesce a comunicare direttamente con i muscoli nostri facciali, che ne abbiamo un sacco all'interno del nostro volto, e praticamente cosa succede? Il cervello manda dei segnali, no? E si stimola una grandissima quantità di dopamina. Abbiamo anche dei brividi di piacere, no? Sono tutte delle cose che in un qualche modo automaticamente ci fanno fare delle espressioni facciali che noi non controlliamo un granché, esattamente come non controlliamo un sorriso spontaneo oppure un pianto.

Allora ce le abbiamo un po' di cipolline verdi da queste parti? Sicuramente sì, sono quelle che abbiamo qui su Radio Freccia. Guardate, c'ho anche un collega dall'altra parte dello studio, dall'altra parte del vetro, che sta ballando e adesso ho capito che sta parlando di lui e se ne va. Questo è il bello della diretta. Comunque, si parlava di rilascio di dopamina, no? Il centro del piacere che si accende e crea una forte sensazione di gioia, di euforia, ed è esattamente quello che andiamo a ricercare quando cerchiamo una canzone, un gruppo, un album che ci piace, che magari vogliamo riascoltare alla fine un sacco di volte. E questa cosa più che altro veniva fatta tanto quando ancora non c'era lo streaming digitale, no? Quando quell'album lo compravi e, cavolo, te lo consumavi fino a quando non riuscivi quasi più ad usarlo. Questo è Travis e questa è la sua Closer.

0: Radio Freccia.
1: 23 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, torniamo invece a questo macro argomento che potrebbe essere il pogo, ovvero la danza del metallaro. In realtà pogo si chiamava pogo fino agli anni 70, pare che dagli anni 80 abbia cambiato nome, che ora si chiama moshpit, che poi ora tra molte virgolette, perché per l'appunto anni 80 adesso sembra l'altro giorno, ma non è esattamente così. Cioè, nella mia testa io ho ancora 18 anni, ma oggi ho provato a dirlo ad una ragazzina, mi ha riso in faccia, mi ha fatto molto male questa cosa. Comunque, al di là di questo, nella definizione del dizionario lingua inglese significa una zona di fronte al palco dove durante i concerti rock avviene una danza molto fisica e violenta. Ma dicevamo per l'appunto che in realtà è la stessa violenza degli orsetti gommosi.

0: The Love. Softcell, qui su Freccia. Attenzione!
1: Ripeto. Ciao, sono Luca da Parma.
0: Ciao Luca.
1: Un paio di giorni fa ti ho commentato un post su Instagram. Ah. E poi sono andato a guardare e ho detto, cazzo, ma io l'Italia la conosco. La Tania Galante.
0: L'ho
1: conosciuta da bambina a Parma.
0: Ma dai!
1: E sono uno dei gemelli. Luca e Stefano, ma tu ti ricordi di noi? Ciao.
0: No, vabbè, vedi che va a riprendersi tutto quello che poi è la vita di una persona, no? Ci inciampi sopra. E quindi un saluto a Luca, un saluto anche a Stefano che mi mandano questo bel messaggio da Parma. Ciao ragazzi, che bello tornare a sentire le proprie origini. Tra l'altro anche Alessio mi scrive e dice: io da siciliano piango quando ascolto Penso di Fabrizio Moro o i 100 passi dei Modena City Ramblers. I Modena City Ramblers per me, che sono di Parma per l'appunto, sono stati un'istituzione sin da quando ero bambina e quindi anche a me fanno un certo effetto. Lacrimuccia sempre pronta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:35 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora stavamo parlando di Moshpit, di Pogo, se volete, insomma, chiamatela un po' come vi pare, figli della vostra epoca, non vi preoccupate. Secondo gli storici del punk rock, però, il primo a creare questa forma di espressione, di rabbia, di entusiasmo giovanile è stato Sid Vicious durante i primi concerti dei Sex Pistols a Londra. Quando l'ondata punk si è trasformata nelle derivazioni metalcore e nu metal in America, anche il pogo si è trasformato, diventando una specie di danza rituale in cerchi, una sorta di caos organizzato, come lo ha definito su Reddit un fan che ha risposto alla domanda: come spiegheresti il moshpit a qualcuno che non c'è mai stato?

Love in an Elevator, gli Aerosmith, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Insomma, quando è stato chiesto che cos'è un pogo, che cos'è un mosh pit, qualcun altro poi ha detto come andare sugli autoscontri ma senza l'auto, oppure è come quando fai la lotta da bambino ma con uno che ti grida in faccia dal palco. La conversazione più divertente è sulle cose più divertenti mai viste in un mosh pit, tutte documentate con dei video, e chiaramente da quando esiste l'epoca social questi video sono spopolati. Ma sfrecciati miei, tra poco ci salutiamo e a settembre comunque tornerà anche Titanium Selection e lì poghiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 e 48 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna. Siete in compagnia di Titania in quella che è la nostra ultima serata insieme qui dal TH Resort di Praia Mare. Dalla prossima settimana comunque ci rivediamo, ci risentiamo, ma dai nostri studi, quelli di Cologno Monzese. Il problema del viaggio è che funziona. Per qualche giorno ti senti leggero, ti senti curioso, ti senti vivo e poi torni. Ed è proprio tornando che capisci una cosa. Non ti mancava partire, ma ti mancava come ti sentivi altrove. Poi ho pensato ad Ulisse. Anche lui ha passato anni lontano da casa, però c'era una differenza, perché Ulisse sapeva dove voleva tornare. Aveva Itaca. La distanza aveva una direzione. Noi millennial siamo cresciuti con l'idea opposta, ovvero che puoi andare ovunque, puoi diventare chi vuoi, puoi ricominciare, sempre libertà. Ma quando puoi essere qualsiasi cosa diventa difficile capire chi vuoi essere davvero. Ulisse aveva mille ragioni per continuare ad andare, eppure cercava casa. Noi abbiamo mille ragioni per restare, eppure continuiamo a cercare un posto dove sentirci diversi. E forse perché lontano ci liberiamo di una cosa che a casa pesa, ovvero l'idea di dover sapere cosa stiamo facendo della nostra vita, che è un po' questo che ci spinge anche ad andare via, a partire, ad andare in vacanza, ad andare al mare, a chiudersi a volte anche all'interno di un villaggio turistico che magari ti fa lasciare i pensieri da parte, tutti quanti. Lontano possiamo essere senza passato, senza aspettative, senza un ruolo preciso e per qualche giorno possiamo semplicemente esistere. E forse questa è la nostra vera odissea. Non attraversare il mondo per trovare una casa, ma attraversarlo cercando di capire quale vita ci farebbe venir voglia di tornare. Io è così che vi saluto questa sera, con la voglia di tornare a casa, sperando di avervi lasciato addosso un bel viaggio. E quale band migliore se non i Pink Floyd? Love you. To the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.